0: Momenti d'amore. La notte. Su Radio Sorriso.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:59.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Sorriso. Che notte, ragazzi!
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Sorriso.
0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

tutti. Va bene. Allora, aspetta, perché cerco anche di soddisfare le vostre richieste da subito praticamente. Aspetta qua. Te quiero, versione Baiardi e i Macarena, va bene, per il nostro amico qua Maurizio. Adesso, seconda parte dell'oroscopo, altri tre segni dello zodiaco Cancro. La giornata parte con un ritmo sostenuto ed eccellenti prospettive per la maggior parte di voi. Sentite che le cose stanno girando nel modo giusto e che avete in pugno ogni situazione. Nel campo lavorativo le stelle favoriscono soprattutto il settore dei trasporti. Leone, buttate all'aria ogni tentazione di indolenza e non fatevi scoraggiare da quelli che sono ostacoli solo in apparenza. Avete tutte le carte in regola per centrare gli obiettivi desiderati. Non lamentatevi se aumenterà il lavoro, anche il guadagno avrà presto un incremento. Vergine, sarà un po' faticosa questa giornata, caratterizzata dall'aspetto contrastante della luna. Oltre all'umore grigio potreste avvertire una sorta di insofferenza per tutto ciò che è scontato, soprattutto se vivete un rapporto di coppia alterato. E adesso vamos con Te Quiero, Baiardi e i Macarena.

0: Paolo, il nostro alpinoto, e saluto anche Daniele.
1: Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Buongiorno a tutti, sorrisini in ascolto.
0: Buongiorno.
1: Daniele da Gorgo al Monticano.
0: Sì.
1: Mi ha fatto piacere conoscerti ieri, Giovanni.
0: Sì.
1: È stata una bellissima giornata.
0: Sì.
1: E spero di rivederci ancora in qualche altro pranzo.
0: Eh beh, sicuramente.
1: Ciao e buona settimana e buona giornata a tutti. Ciao ciao.
0: Ciao Daniele, Daniele dal Gorgo. Dall'ingorgo lì, da Gorgo al Monticano, è stato un piacere anche da parte mia. Insomma, io sono capitato tardi, sono andato via prestissimo. Del resto era una data vicina a Castelfranco, con il pranzo eravamo a Vedelago, no? 6-7 chilometri, però io avevo già i miei impegni, ho le mie robe da fare, poi persona anziana, sono arrivato tardi nel pomeriggio, però ci tenevo a venire a stringere la mano dei nostri amici. Va bene, avremo altre occasioni magari da condividere proprio per l'intera giornata anche con me. Che succede adesso, amico mio? Devo andare in pubblicità, torno tra pochissimo.
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte.
10: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita.
12: Sorriso.
13: Radio Sorriso.
14: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
13: Più giovane che mai.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
16: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
19: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
20: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

questa gioia in un sorriso che rischiara anima e viso. Quanto amore che è finito, che andrà avanti,

contrariati per le risposte confuse che riceverete da una persona che avete a lungo desiderato. Coinvolgendola nei vostri progetti, vi siete accorti che è difficile trovare dei punti comuni abbastanza solidi per costruire qualcosa di duraturo. Scorpione, le stelle stimolano la voglia di riuscire. Avrete indubbiamente idee vincenti e illuminazioni improvvise che saranno preziose. Il vostro impegno e il vostro successo potranno anche avere un preciso riscontro sul piano economico. Sagittario, vi riuscirà facile inventarvi una piccola astuzia dagli utilissimi risultati. Farete conoscenze stimolanti con vivace ma costruttiva dialettica. Esaminate una delicata e controversa faccenda di denaro o di lavoro che va risolta al meglio durante questa giornata di lunedì. E adesso via con la mazurka dal titolo La strana coppia.

e andiamo a chiudere l'oroscopo con gli ultimi tre segni. Capricorno, la vostra vita di coppia sarà costellata di malintesi. L'importante sarà affrontarli con onestà attraverso un dialogo aperto e costruttivo. Le energie sono in calo, riposate di più, tenete alta la guardia nel lavoro e non fatevi prendere in contropiede. L'acquario, non siate troppo frettolosi e superficiali, dando per scontato che il vostro fascino sia irresistibile e che possa rimediare alle vostre disattenzioni nel rapporto. Il partner non avrà nessuna intenzione di lasciarsi incantare e di passare sopra alle vostre mancanze. Oggi carne per voi, perché i pesci, il pesce ve lo leggo adesso, già di norma avete una buona loquacità, ma in questo periodo siete davvero un fiume inarrestabile di parole, tutto filerà via liscio nel lavoro per quanti di voi sono liberi e indipendenti, andranno alla grande l'amore e la vita di coppia, cari amici pesciolini. È tutto per quanto riguarda l'oroscopo, appuntamento che tornerà domani come al solito, qualche minuto dopo le ore 6. E adesso che bella favola è il titolo della canzone che ci canta Marco e il Clan.

congiu, boom boom. Allora, mancano 5 minuti alle 7, del mattino, il mattino di questo lunedì, giorno 18, mese di maggio. Auguri, se in questa data festeggiate qualsiasi cosa, è vero, compleanno, anniversario di matrimonio, onomastico, fatemelo sapere, dai, fatemelo sapere utilizzando il 345 48 45 663. Sapete che io sono curioso, e soprattutto se c'è da imbucarsi a qualche festa, insomma, io mi ci imbuco volentieri, Adesso sto organizzando una festina con il papà di Luca, il nostro Luca, no? L'ho rivisto ieri anche la moglie. Quando è che organizziamo qualcosa a casa mia qui in Riviera del Brenta con tutti quanti? No, lascia stare tutti quanti, i colleghi, lasciamoli a casa. Bastiamo io e te, io e te. La festa la facciamo ugualmente. Anche perché i colleghi qua non bevono, sono tutti astemi. Cosa ce li portiamo a fare? Dai, Luciano! Vabbè, dai, chiudo questa prima ora con Ruspa e Mon Amour.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
3: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
0: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
2: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
0: Prenota subito una prova.
2: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
2: Care amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Sono le 7:06.
7: Radio Sorriso Traffico.
8: Buongiorno, sull'autostrada 1 c'è una coda di 7 km fra Ceprano e Frosinone a causa di un incidente. In direzione opposta invece un chilometro di coda per traffico congestionato anche fra Torre Nova e diramazione Roma Sud Grande Raccordo in direzione di quest'ultimo. Attenzione alla nebbia a banchi tra Orvieto e Orte, la visibilità è a 90 metri. Ora l'autostrada A4, coda in entrata a Bergamo verso Milano per un incidente. Coda di 3 km tra Seriate e Dalmine, sempre per lo stesso sinistro. E code a tratti tra Dalmine e Cavenago invece per traffico intenso verso Torino. Sempre verso Torino, veicoli scortati tra Milano e Sesto San Giovanni. E code a tratti fra Monza e Bivio con la raccordo viale Certosa. Verso Brescia, code a tratti fra Pelo e Milano Est. Sulla A8 rallentamenti fra Castellanza e Milano Nord in direzione di Milano. Sulla A13 rallentamenti tra Ferrara Sud e Altedo per un veicolo in avaria, questo sulla corsia verso Bologna. Sulla A24 3 km di coda fra Fine Complanare e Bivio con la A24 verso la tangenziale Est. 1 km di coda invece tra Tor Cervara e via Togliatti per traffico congestionato. Buon viaggio e a più tardi.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Roberto Scaglioni dal titolo Bella F. Bella F. Oh, con questa mazurka noi abbiamo dato vita a quella che è la nostra seconda parte, seconda ora di Ma che bella giornata, questo lunedì giorno 18, e presumo, ma dopo sarò più preciso, anzi dico niente perché anche ieri doveva essere una bellissima giornata e poi verso le 5:30 insomma la slavazzata, ma brutta, perlomeno qui nella città del Giorgione l'abbiamo presa, quindi non voglio dire niente. Sì, sembra che, ma non dico niente. Dopo consulto gli esperti del meteo. Va bene. Da Verona, la Steffi, pronto?
1: Buongiorno Giovanni.
0: Buongiorno.
1: Come va? Tutto bene?
0: Beh, aspetta che
1: buongiorno,
0: mi tocco.
1: Buongiorno sorrisini.
0: Sì.
1: E cominciamo un'altra settimana.
0: Bene.
1: Speriamo sia più bella nel senso meteorologico dell'altra.
0: Ecco, bene. Dai.
1: Tanto questa mattina c'è un bel cielo.
0: Sì.
1: Il sole.
0: Ecco, non dire niente altro.
1: Sì. Ieri sono stata alla sagra del vino e medioevale a Soave in provincia di Verona.
0: Ti sei imbriacata?
1: Bellissima, veramente fantastica. Ciao, buona giornata. Bacioni.
0: Ciao Steffi. Come sei tornata a casa? Un po' piegata verso destra, eh? Un po' storta. Ti sei presa la ciucca ieri, eh? È perché le donne sono così, eh?

0: Fox, ritmo di Fox continua la nostra mattina qui su Radio Sorriso, la radio dei giovincelli. Qua avete il più giovincello. Il più giovincello del team sono io. Mi chiamo Giovanni Zani. Va bene, dai. Intanto, sì. Riconosco, grazie per ieri pomeriggio, per me è stato breve ma intensissimo, perché sono capitato lì all'antica Postumia verso le 4:30, 5, non so, però parecchio entusiasmo, insomma, qualcheduno quando mi ha visto si è alzato dalla sedia, mi ha tirato un bel pattone in faccia, tu che rompi le scatole, ting! No, sto scherzando, insomma, è stato bello. Adesso sto leggendo anche le vostre cose carine qui al nostro numero di WhatsApp 345 48 45 663. Frank Vicenza, buongiorno anche a te. Cesarotto,
1: sì. Dopo una bruttissima domenica, tirami su tu il morale con qualche bella canzoncina. Ciao ragazzi.
0: Cosa vuoi che ti tiri su? Fatto lo scivolone, questo è, capito? Ha fatto lo scivolone. Era nel podio e scivolato al sesto posto. Avete capito, no? No, voi che seguite il calcio, insomma, non è una grande annata per i colori bianconeri. Quelli della Juventus. Va bene. Ma non parliamo di calcio qui a Radio Sorriso. Possiamo parlare di tutto quello che volete, ma non di calcio.

0: Un cabriolet, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amico Marco di Brescia. Lui vuole dedicare questo brano a zia Eva e anche a Silvana. Un abbraccio a tutte e due. Sentiamo Nuccia di Treviso, cosa si racconta? Sentiamo. Ciao Nuccia!
1: Buongiorno, ciao. Ciao, sono Nuccia da Treviso. Ciao, che piacere mi ha fatto conoscervi tutti.
0: Anche a noi.
1: Sono emozionata ieri. Mi sono divertita un sacco e spero di venire altre tante feste con voi. Iris è speciale, Tiziana non ne parliamo, guarda, però Giovannino tu sei mio più simpatico, eh?
0: Grazie.
1: Okay? Ok, va bene, buona diretta, anzi se è possibile mettere una canzone di Davide Montali, se non l'hai già messa, se no una di anche di Alexo. Quello che vuoi.
0: E allora ti metto, okay, del nostro direttore Ossessione Profumo, una bella baciata tra pochissimo. Prima vado ad accontentare l'amico Roberto di Cavarzere che vi richiede Omar Codazzi con Sentimento d'amore. E oggi io ve lo ricordo, parliamo di foto. Mi è appena arrivata una bellissima foto che serve anche per festeggiare un compleanno. Tra poco ne parliamo insieme. Intanto Omar Codazzi.

0: Lorenzo con Ossessione Profumo e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sorriso!
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
14: Deve essere mirata sulla tua zona.
13: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
14: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
13: Ma bravi! Avete studiato?
14: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
13: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
15: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
16: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

sono Raul Casadei con Ciao Mare. Vado a salutare con questo brano l'amico Tony Merica. Ciao Tony, grazie dei libri, che lui ha riempito la radio di libri, per ognuno di noi con la dedica personale. Quindi grazie. È veramente un piacere. Buongiorno a Luigina da Morgano. Ciao Luigina. E poi l'amico invece Ali, che ci scrive così: buongiorno Radio Sorriso, lui è Luca e mi manda la foto, il mio fratellino che oggi compie 29 anni. Auguri bro! Allora auguri Luca, tantissimi auguri. Ciao ragazzi, grazie per tenervi sempre compagnia quando sono a casa da solo. Che bello! Mi ha dato una foto bellissima perché c'è il suo fratellino piccolino e oggi bello che faccia gli anni e lui abbia fatto gli auguri così. Auguri. E poi buongiorno a Fiorella da Motta di Rivenza. Ciao, un saluto. E poi buongiorno agli amici Angelo e Degle. Ciao Giovanni, questi sono ricordi bellissimi. Mi manda la foto di quando ero in crociera. Vabbè, anche lì bellissima foto, ma soprattutto bellissimi ricordi, immagino. Buongiorno invece all'amico Silvano da Luzzana, provincia di Bergamo. E a noi continuiamo con la musica, tra poco si continua. Oggi parliamo di foto che fanno parte del vostro cuore, foto che avete magari sul comodino, sul porta, in soggiorno, magari l'avete in una bella cornice, ma l'avete anche nel cuore, quella foto lì che ogni tanto vi viene in mente anche magari quando siete fuori e vi fa ricordare un bel momento, un bel ricordo. 345 48 45 663 oppure 0423 73 66 80 81 finali.

Bergen, Sabrina Salvestin. Vado a salutare l'amico Luciano dalla provincia di Padova che mi ha richiesto questo bel brano, e vado a salutare anche ancora Silvano. Ciao Silvano, un abbraccio. Poi ancora Alia, dice: mio fratello mi ascolta sempre dal capannone dove lavora, sono sicuro che adesso mi scriverà. Oh, che bello quando ci ascoltate così, auguri ancora. E poi vado a salutare invece chi mi richiede il prossimo brano, Maurizio Russo con Baila de Fuego.

di Gini con Garibaldi innamorato, Copacabana, la voce di Francesco. Saluto gli amici fioristi. Ciao fioristi, per questo 18 maggio qual è il fiore? Dai, ditecelo, che almeno sai che quando mi scrivete mi fa piacere chiedervi il fiore del giorno. E buongiorno, buongiorno, va anche all'amico Mauro. Ciao Mauro, dalla provincia di Trieste, vado ad accontentarti, a salutarti e a chiudere questa prima ora insieme, anzi questa seconda ora insieme, con questo bel brano, la Little Tony Family, e siamo oltre ogni pensiero.

0: fra Magic Orchestra con Alla Fantozzi. Noi ci ritroviamo tra poco, ma sì, sempre qui a Farfalle su due ruote.
1: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
2: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 10:02.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
11: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Buona giornata, bentrovati, buon inizio di settimana. A Padova sono stati diffusi i dati dell'annuario statistico della Comune relativi al 2025. Nell'ultimo quarto di secolo in città sono quadruplicate le presenze straniere residenti. Attualmente ci sono più Chen di cognome che Camporese. Padova è una città che è diventata più vecchia, ma si è anche internazionalizzata. A Isola di Terra Negra c'è l'indice di vecchiaia più elevato dell'intero comune. A Vittorio Veneto si è riunito il vertice del Centro Servizi al Volontariato Belluno Treviso. L'assemblea ha approvato il bilancio 2025. I numeri in evidenza dal presidente Giancarlo Cavallin.
13: Nel 2025 abbiamo rafforzato il sostegno agli enti del terzo settore, impegnati molto anche sull'ambito della realtà dei giovani, sulla formazione e sull'innovazione, quindi accompagnando centinaia di associazioni proprio nel loro impegno e nel loro lavoro quotidiano. Ecco, il dato più importante è vedere sempre più persone, studenti, volontari e organizzazioni, quindi scegliere di agire proprio in un sistema di sinergia col nostro supporto.
12: Con questa voce per il momento vi salutiamo, il prossimo appuntamento come sempre tra circa un'ora. Grazie per l'attenzione, restate con noi.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: È permesso?
14: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
14: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
6: E risparmia sulla bolletta.
14: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
14: Come lei?
6: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
16: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
17: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
18: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
17: Ma non ho nemmeno l'acqua.
18: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
17: Che forte Cystiset Forte.
18: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
19: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.
2: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia
3: di questo circo.

0: e la malinconia.
1: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
2: E ringraziamo le edizioni musicali Caramba per questo bel brano, il pagliaccio dell'allegria, Roberto Tagliani. Buongiorno, buongiorno Iris.
3: Buongiorno, stavo sbadigliando, mi hai visto?
2: Stavi sbadigliando, sì, vabbè, dai.
3: E c'è la stanchezza un po' che
2: siamo
3: si
2: un po' stanchi. Siamo un po' stanchi questa mattina, perché ieri è stata una giornata, come dicevo prima, ringraziando tutti gli ascoltatori che sono venuti a trovarci, eccetera, una giornata piena di emozioni innanzitutto.
3: Sì.
2: E anche però, come dire, abbastanza impegnativa, perché abbiamo fatto un sacco di cose: prima il sorriso porta aperte, poi il pranzo, i balli, il divertimento.
3: Sì, e devo dire che è stata una giornata magnifica. Mi ha fatto piacere anche rivedere tantissimi, tantissimi ascoltatori che non vedevamo da tanto tempo. Ascoltatori, sì, che magari mi hanno seguito anche nel mio percorso artistico, perché quando io ho iniziato con Radio Sorriso li ho conosciuti, e poi per una serie di eventi, perché magari non facevamo più pranzi qui in provincia di Treviso, eccetera, eccetera, ho ritrovato con piacere nella giornata di ieri tante persone nuove. Anche questo ci ha fatto molto piacere. E poi devo dire che insomma c'è anche il nostro bel zoccolo duro che,
2: certo,
3: che come sempre,
2: che ringraziamo,
3: non manca mai, non manca mai.
2: Va bene, oggi starete 2 ore insieme ad Iris nella prima parte con me. Beh, che dire Iris, ricordiamo l'argomento?
3: Ricordiamo l'argomento del giorno. Di cosa parliamo oggi, Giovannino?
2: Oggi parliamo di foto, una foto che a cui sei legata particolarmente, che custodisci con amore.
3: Beh, ce ne sono tante. In realtà in questi giorni stanno uscendo le fotografie con il buon Cesco del Santo, quindi giustamente legato magari a quello che è successo in questi giorni, legato a Cesco del Santo sicuramente.
2: Beh, anche legato ai pranzi passati, ho visto delle foto anche ieri, un'ascoltatrice che ci ha portato proprio la foto
3: 30 kg fa. 30 kg fa, Giovannino, ti rendi conto?
2: Vabbè.
3: C'erano le fotografie qui.
2: Se fossero 30
3: miei
2: anni fa,
3: 25 kg fa, dai.
2: Dai, dai. 345 48 45 663
3: oppure 0423 73 6680 se avete piacere di parlare con me o con Giovannino in segreteria telefonica, invece lo 0423 73 6681.
2: E adesso arriva Cristian Tranchini con Camminerò, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: oggi Iris è proprio un bel lunedì.
1: Sì, uno di quelli intensi, uno di quelli con il sole. Quello che dice che è arrivata la primavera.
0: Giusto,
1: cioè,
0: giusto.
1: Nel senso che è ritornata. Perché ce n'era andata, oggi è ritornata.
0: Oggi, per oggi è ritornata.
1: Come
0: e sai
1: oggi?
0: Chi è ritornato oggi? Chi sta ritornando? Chi sta per
1: oggi?
0: Ritornare? L'amico Raffaello della BM Steel, come ogni lunedì in diretta con noi.
1: Allora, ricordiamo una cosa importante: solo lunedì si può venire in diretta con Raffaello della BM Steel.
0: Giusto.
1: E lo potete fare chiamandoci ai nostri numeri della diretta, allo 0423 736 680, il numero principale, per raccontarci magari da quanto tempo utilizzate il gel della BM Steel.
0: Certo.
1: E andiamo. Mentre lui si prepara.
0: Allora, lui si prepara nella
1: bello
0: sua penombra.
1: Come il sole. Beh, non è mica tanto in penombra oggi.
0: No,
1: ha lasciato la luce accesa. Ora chissà perché.
0: Ora se ne accorge. Aspetta che se ne accorge. Bello sorridente, vedi? E noi mettiamo male gambe la sua sigla e tra poco arriviamo Raffaello della BM Steel con noi.

0: sapeva qualcosa di sti gambe, perché ieri sera sicuramente le nostre gambe facevano un po' male.
1: Facevano un po' cheo. Ti sei fatto? Sì. Aspetta, perché adesso dobbiamo raccontare a quello che è di là del vetro, che non so cosa sta facendo con la cuffia.
0: Sta mettendo la cuffia.
1: Guarda che il microfono aperto, fai attenzione. No, dicevo lui. che ieri sera Giovannino mi ha detto: adesso vado a casa. Gli ho detto: Giovannino, vai a dormire direttamente, fatela domani la doccia. No, devo farmi la doccia e mettermi il gel.
0: Sì, lo so, non riesco a dormire quando ho così male le gambe, non riesco a dormire, quindi trovo.
1: Buongiorno
0: un po' di
1: Raffaello, abbiamo fatto il pranzo e Radio Sorriso ieri.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno, mi fa piacere, sono contento, lo sentivo. No, cosa sto combinando con le cuffie? Sono le cuffie molto basse e mi arriva quasi sul collo.
1: Le abbiamo cambiate, ti abbiamo fatto
2: ho
1: uno
2: visto.
1: Scherzetto.
2: Sì, ma va benissimo. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Eccoci due belli, pimpanti, un po' assonnati, stanchi, però appena quel cin cinin che basta per una giornata dei vostri pranzi meravigliosi. C'è Giovannino che lì così.
0: No, io ti sto guardando, no, ti sto facendo parlare.
2: Se tu mi si metti un palo, lui ti posso assicurare come la torre di Pisa.
0: No, vabbè, ma
2: seduto,
0: perché sono un po' stanco questa mattina.
2: No, mi fa piacere. Comunque, tornando a quello che dicevate prima, che Iris diceva a te, ed è vero, quando molte volte si è talmente stanchi che dici vado nel letto e mi addormento, sei talmente stanco che poi non riesci a prendere sonno. Questa è una constatazione. E molte volte una bella doccia, poi ti metti il gel, ti dà quella freschezza incredibile e ti permette di dormire e riposare tutta la notte. Quello che fa il nostro gel è sempre arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo, ha questa meravigliosa proprietà che non unge, non sporca e non macchia, e soprattutto non appiccica. Non è che c'è il problema di andare a letto e macchiare le lenzuola o le lenzuole che si aggrovigliano sul tuo corpo. No, la bellezza di questo prodotto, credetemi, è che non unge assolutamente. 2 minuti dopo è completamente asciutto e veramente dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Tutto questo a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91,
0: 035
1: 83
0: 17
1: 91.
0: E sai Raffaello, ieri al pranzo una nostra ascoltatrice della provincia di Brescia diceva: devo guardare qual è il negozio che è l'erboristeria vicino a casa mia che Raffaello ogni tanto la dice. E io ho detto: devi andare sul sito, lì c'è una mappa bellissima, selezioni la tua zona e da lì trovi anche l'erboristeria vicino a casa.
2: È vero, il sito è BM Steel, ovvero Bologna, Milano, Savona, Torino, Imola, Livorno, Lisona. È scritto in italiano BM Steel, riescono tutti i punti di riferimento, come stanno sottolineando tutti gli altri prodotti, perché alcuni dicono: parli sempre del gel, è solo il gel, credetemi, è quello che ci permette di entrare in punta di piedi nelle vostre case e far conoscere la BM Steel. Poi abbiamo tanti altri prodotti che fanno capo naturalmente al dottor Belforte, dove noi distribuiamo. Però mi raccomando, anche in questo momento chiamate tranquillamente lo 035 83 17 91.
0: Se invece volete venire in diretta con noi e parlare direttamente con Raffaello,
1: lo potete fare chiamando allo 0423 736680.
0: E noi andiamo avanti in musica?
1: Andiamo in musica.
0: Una bella mazurka dal titolo Clarabella, da Nino Ponti Band.

0: Clarabella, e devo dire che Raffaello se l'è ballata, era lì.
1: Sì, era lì che faceva movimenti strani.
2: Clarabella è molto bella, a me piace molto come canzone.
0: È vero, è vero. 035
1: 83
0: 17
1: 91.
0: E ti abbiamo stupito questa volta.
1: Questo è il numero per chiamare Bergamo. Però se volete chiamare adesso, raccontateci. Magari anche l'ascoltatrice che ieri ha avuto la fortuna di portarsi
0: sì,
1: a casa.
0: Ieri...
1: Ma secondo me stamattina quelli di ieri stanno riposando perché abbiamo fatto fare la ginnastica fino alle 6 di sera.
0: Infatti.
1: E la facciamo noi, ma la fanno
0: facciamo
1: pure noi.
0: Gli ultimi 10 minuti, l'ultima mezz'oretta, è quella che sentiamo di più.
1: Sì, infatti, infatti. Cioè il direttore praticamente ci fa ballare,
0: sì,
1: te la raccontiamo Raffaello,
0: ma
1: proprio scatenatissimi, cioè nella serie hai mangiato, puoi digerire tranquillamente.
2: Sì. Di solito è così, si salta, ma anche per aiutare la digestione, è molto importante. Se poi, come dici tu, divertiti, sei in una compagnia, perché effettivamente le vostre feste sono sempre meravigliose, non è una frase fatta ma una constatazione vera e propria, quando veramente poi ci ritroviamo ad avere questa pesantezza, questa stanchezza nelle gambe, ma anche la schiena, le spalle, la cervicale. Amici cari, il nostro gel è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, e adesso con i primi caldi e questi sbalzi di temperatura, cosa succede? Il nostro corpo e le nostre gambe ne risentono ancora di più, e le signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite e tromboflebite sanno bene che il medico e l'angiologo dice sempre: dare freschezza, togliere calore, togliere quella rigidità e togliere quella pesantezza dalle gambe. Dunque, bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E allora cosa fare? Chiama adesso la BM Steel allo 035 83 17 91. Nel giro veramente di 2-3 giorni arriva direttamente a casa vostra, 38 euro il prezzo, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, e in totale mezzo chilo, non ci sono spese aggiuntive o sorprese varie, e preparate i 38 euro e nulla più. Ed è importante.
1: Ieri qualcuno di noi era un po' agitato, perché sai, avevamo la visita anche in radio, oltre che al pranzo di Radio Sorriso. E è che non c'avevo le gocce perché ce l'avevo a casa, le gocce idro relax. No, è perché è così, insomma, cioè dopo sai, gestire le persone qui, poi avere il pranzo di là, era un po' impegnativo. Però ci avevo pensato, vero Giovanile?
2: È la prima volta che vieni fuori le storie di portarli a fare la visita.
1: Sì, è la prima volta che dici, anche perché era fattibile, perché eravamo vicini.
2: Sì,
1: a 5 minuti di conseguenza. Sì, è la prima volta che vengono a visitare la radio.
2: Bello il contesto. Testo, bello lo posa, poi naturalmente Radio Sorriso è la migliore in assoluto. Cioè,
1: grazie, è vero. E soprattutto, come ho detto ieri, rispondete al telefono anche agli sconosciuti, perché tra questi ci potrebbero essere le indagini di ascolto delle radio. Rispondete, se non vi interessa, mettete giù e poi bloccate il numero. Ma dopo, non prima. Prima di sapere chi c'era.
2: Pronto, se le sentite, rispondete. Naturalmente Radio Sorriso, non vi dico. Radio Sorriso, mi raccomando, non sto facendo pubblicità.
1: Perché non chiamano te, Raffaello?
0: Dovremmo dire in qualche modo, se ti chiamassero a te, noi siamo sicuri che tu dici Radio
2: Sorriso. Su questo stanno certo. Non ci sono problemi, ma stai scherzando. Poi dovrebbero mettere la fotografia di voi due qui, no? Una bella, fatti
0: oggi soprattutto. Oggi una bella foto.
1: Adesso facciamo una foto con Raffaello e la pubblichiamo.
2: Il sorriso è bellissimo.
0: Siamo accasciati,
2: e non c'è problema.
1: Appoggiati sul mixer,
2: questo
1: e
2: lo posso
1: assicurare.
2: Siamo appoggiati uno da una parte e uno dall'altra con i gomiti. Sono meravigliosi. Giovannino è appoggiato alla torre di Pisa.
0: Sì, Giovanni.
1: Va bene, grazie.
2: Giovanni, grazie come sempre per la disponibilità.

0: Gentilissimi, e allora chiamate tranquillamente Bergamo 035 83 17 91.
1: E adesso, Raffaello, beviamo un bel caffè. Cosa ci vuole? Assolutamente. Si continua con la musica. Ci ritroviamo tra poco, sempre qui su Radio Sorriso.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicezia con tutti.
6: Piacere!
5: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Sorriso.
10: Care amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Respira la natura. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
13: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
14: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
15: Deve essere mirata sulla tua zona.
14: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
15: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
14: Ma bravi! Avete studiato?
15: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
14: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
17: Rifiuto con 2 O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
18: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
9: Sorriso.
10: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
19: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania.

A Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati anche Federico Livotti con Confini. Allora saluto Lucia di Castelfranco che ci scrive buongiorno, buongiorno Lucia, a te una buona giornata. Salutiamo anche Serafina che dice questo è il mio presente, non ho parole per ringraziarvi tutti, semplicemente meravigliosa la giornata insieme a tutti voi, grazie, un abbraccio forte. Grazie Serafina, un abbraccione forte a te, grazie. Lei è stata presente ieri al pranzo di Radio Sorriso e ci ha mandato questa bella fotografia che abbiamo fatto tutti insieme, un bel selfie. Poi questa è la foto, sempre lei ci scrive, del mio passato più bello, io e il mio papà, perché in questa giornata, in questo lunedì, vi stiamo chiedendo i vostri ricordi fotografici, una foto che custodite con tanto tanto amore. Lei mi ha mandato di quando lei era più giovane con il suo babbo. Un abbraccio, un abbraccione forte. Si continua con la musica, arriva la Mazzurca, Calimera, Officina del Battagliero.

0: Donna speciale con Doriano e Alice Band su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora stamattina stiamo parlando di fotografie, quelle che avete, quelle speciali. Salutiamo Sergio di Brescia che mi ha detto: io tengo la fotografia dei miei genitori fidanzati e poi di mia figlia che purtroppo non c'è più. Un abbraccio Sergio. Salutiamo anche Maria Assunta di Cimadolmo.
1: Ciao Maria Assunta.
0: E salutiamo anche Primo, ieri sono stati al pranzo, certo, di Radio Sorriso e Primo si è proprio divertito.
1: Sì, che bello, è bello sempre di rivedere i nostri ascoltatori.
0: Sì, no, ma mi ha fatto sorridere perché la Maria Assunta mi ha portato a casa anche un po' di scimmietta. Io ho detto sì, insomma ci sta,
1: può stare, certo.
0: Si è mangiato bene, si è bevuto,
1: infatti,
0: bene, ci si è divertiti.
1: Siamo divertiti.
0: Ha portato a casa un po' di scimmietta, ma di noi siamo felici insomma di questo, mica mi dava lui.
1: Alla fine ci sta, guida ci sta, assolutamente.
0: Hai visto che bella la foto di Serafina?
1: Ciao Serafina, questo è il mio...
0: No, l'ho letto prima.
1: L'ho letto. Che bella foto!
0: Sì, vero, sono brava a fare i selfie.
1: Devo salvare questa, assolutamente.
0: Sì, infatti anch'io, me la giri gentilmente. Andiamo con Simona 40 e Sara il sogno mediterraneo e Amami.

0: 1:40 e sarà il sogno mediterraneo su Radio Sorriso con Amami.
1: E ieri tra i grandi ospiti del pranzo di Radio Sorriso c'era anche Paolo Bolla di MB International, che era poi il nostro sponsor.
0: Eh certo, depuratori d'acqua, il depuratore che io ho a casa da qualche settimana grazie all'amico Paolo, che adesso andiamo a salutare. Ciao, ciao Paolo!
2: Ciao ragazzi, ciao Iris, ciao a tutti i sorrisini ragazzi, bellissima giornata di sole a seguito di una giornata stupenda vissuta con tutti gli ospiti,
0: Ma ti abbiamo visto scatenatissimo, vero, anche a ballare in pista.
1: Un ottimo ballerino.
2: Ma come fai con i ritmi che mette Alex a non ballare, ragazzi? È bellissimo. Poi ti faccio una soffiata, La Ferrari è proprio una bella donna. E ho ballato anche le tue canzoni.
0: Rossella, perché tu è giustamente per la prima volta probabilmente hai visto Rossella Ferrari dal vivo, è una grande signora.
2: No, tanta energia come ce l'ha tutti chi lavora con Radio Sorriso, chi è in pista e chi è dietro le quinte. Bravi.
0: Grazie Paolo. Allora
2: no,
0: ricordiamo.
2: Sono contento, sai perché? Scusami, volevo salutare ancora i clienti di ieri, perché con grande sorpresa ieri, girando tra i tavoli a salutare se qualcuno aveva bisogno di informazioni, ne ho trovati una quindicina di nostri clienti grazie a questa campagna, sai, quella scontata a 240 euro al mese, questo prezzo speciale per i sorrisini, e proprio 4-5 mi hanno ringraziato perché ce l'avevano già installato. Mi ha detto Paolo, gli altri, vediamo l'ora che arriva anche il nostro, perché la Iris è contenta e l'acqua buona significa salute, è vero.
0: E soprattutto quando l'acqua è leggera se ne beve di più e quindi si sta meglio.
1: Certo.
0: Uno, due, hai fatto felice mio marito, che non è mica facile convincerlo,
2: Ecco, vedi, ho salvato una coppia. Voglio dare un saluto particolare a Giovannino, perché io non ho mai avuto modo di stare con lui, cioè di persona, ma è una persona speciale.
1: Grazie Paolo.
2: Speciale.
1: Grazie.
2: Non dirglielo che si monta la testa.
0: No. Va bene Paolo, noi
2: grazie,
0: siamo felici.
2: Al prossimo evento voglio esserci ancora.
0: Va bene.
2: In crociera no, ma altri eventi qua, perché non ho il tempo per la crociera, siamo in piena attività. Si beve tanto, serve il depuratore buono Puri con l'H. E la I di York, mi raccomando.
0: È vero. O comunque chiedete a noi il numero di MB International,
2: meglio,
0: che ve lo daremo.
2: Sì.
0: Lo vuoi ricordare, Paolo?
2: Che vi lascio lavorare. Vi voglio bene a tutti, ai sorrisini, a voi. Siete speciali, vi voglio bene. Ciao.
0: Grazie mille.
1: Grazie,
0: un abbraccio
1: Paolo.
0: Forte a Paolo Bolla di MB International. Noi continuiamo con la musica. Andiamo ad ascoltarci.
1: Fuga, secondo Casadei, e fugo anch'io.
0: Fuggi.
1: Vado. A domani. Ciao.
0: Poi ci metti alle parole oggi.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11 e 3 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati all'ascolto delle ultime notizie del nostro territorio. Il bilancio di previsione 2026-2028 è online in una versione semplificata dedicata ai cittadini, realizzata per rendere più chiari e accessibili i contenuti della programmazione economica finanziaria regionale attraverso un linguaggio semplice, dati sintetici e rappresentazioni grafiche intuitive. L'obiettivo è favorire una conoscenza sempre più diffusa delle scelte dell'amministrazione regionale.
3: Ore 15, tavolo ministeriale sulla vertenza StarTech. Ore 16, tavolo preliminare sulla crisi Electrolux. Un lunedì pieno per sindacati e assessorati regionali al lavoro, attesi in videoconferenza al confronto su due dei dossier più caldi in tema di lavoro. Alla StarTech di Trieste, il Ministero delle Imprese ha chiesto certezze sull'individuazione di un nuovo e solido partner industriale. Riunione solo preparatoria su Electrolux.
2: Non è in pericolo di vita il 35enne che è stato portato in ospedale a Bassano del Grappa con una ferita d'arma da fuoco all'addome. Stando a quanto ricostruito, il colpo sarebbe partito per sbaglio mentre l'uomo e alcuni amici stavano giocando con delle armi a marostica, sparando a dei bersagli.
4: La notizia che avete appena ascoltato era l'ultima per questo aggiornamento. A risentirci tra un'ora. Grazie per l'attenzione.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno.
13: Sorriso!
14: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Su Radio Sorriso in questa mattinata stiamo parlando di fotografie, quelle che avete nel cassetto oppure quelle che avete sempre in tasca, quelle di cui siete gelosi perché vi ricordano qualcosa o qualcuno. Ciao Radio Sorriso, sono Ivana da Monte Rotondo, Roma, originaria di Crosara di Marostica. In questa foto sono con mio fratello Rino, che non c'è più, quando eravamo felici assieme. Mi manca tanto. Ciao Ivana, un abbraccione forte a te. Salutiamo anche Maria Consuelo che scrive baci baci. Rossella Ferrari è davvero fantastica e meravigliosa. Iris e Giovannino, fantastici. Grazie Maria Consuelo, gentilissima, un abbraccione forte a te, una buona giornata. Saluto anche la nostra amica Daniela De Castelfranco Veneto, che ci racconta che ieri si è divertita tantissimo al pranzo di Radio Sorriso. Ci richiede una canzone, visto che abbiamo parlato di Rossella, abbiamo parlato anche di vari ospiti che ci sono stati: Mattia Agostini, Marilisa Maniero, Marco Negri, il Finch. Ascoltiamo una delle canzoni che ieri sicuramente ha emozionato più di tutti, perché l'hanno cantata veramente tutti assieme, tutto il gruppo del Canfin, Marilisa, Marco e anche l'autore di questa canzone, che era Stefano Ronchi, che era tra il pubblico, era al pranzo di Radio Sorriso. Andiamo con Pare e Fio.

0: Il Canfin e Marilisa Maniero con Pare e Fio sulla radio più giovane che mai. Andiamo a salutare il nostro amico Alberto di Acerbis. Ciao Alberto!
1: Buongiorno a te, un saluto alle famiglie, ciao a tutti. Allora, questo tempo che a noi non piace, sole, pioggia, alle chiocciole è come portarle ai Caraibi, è come portarle alle Maldive.
0: Loro sono felici.
1: Mamma mia, ma tu le vedi in allevamento, manca che ballano, gli manca Radio Sorriso per ballare, poi hanno fatto tutto. Quindi mi fa molto piacere dirvi questo, che noi stiamo raccogliendo negli allevamenti convenzionati italiani certificati la bava di lumaca che diventa Rimas. La crema alla bava di lumaca Rimas che noi proponiamo da 18 anni, seconda azienda in Italia a proporre questo prodotto, la seconda, non c'era nessuno prima, biologica in soluzione all'80%, che va bene per combattere le rughe, scottature, psoriasi, dermatiti, cuperosi, macchie dell'età, punture di insetti, colorito della pelle, macchie, è una cosa meravigliosa. Quindi dovete pensarla come una crema riparatoria per la vostra pelle. La mettete tutti i giorni prima di andare a letto, all'occorrenza o alla mattina. È il 118 della pelle perché contiene le sostanze che soltanto lì ci sono, allantoina, collagene, elastina, che sono i maturi della nostra pelle. L'offerta, ahimè, per le prime 20 telefonate stamattina, perché non è che noi facciamo le cose certificate, quindi il nostro prodotto viene fatto, preso, certificato prima di essere consegnato. Quindi facciamo che 20 di voi stamattina, ed è una pazzia, ma voi lo sapete, con 35 euro, quindi un pacchetto di caramelle, 35 euro, il trasporto non lo pagate, potete ricevere a casa una crema Rimas che non ha scadenza per l'estate. L'offertona delle offertone, delle super offertone, ma vale per stamattina, 3 creme Rimas, 3, 79 euro. Vi dico subito, prodotto certificato, se andate in qualunque profumeria, farmacia, Sior Dutour, quello che volete voi, e chiedete una crema alla bava di lumaca biologica in soluzione all'80%, vera, vi chiedono 45 euro, con 79 ne avete 3. Per ordinare dicendo io ascolto Radio Sorriso anche per il mese di giugno, di luglio, prima delle vacanze, noi la teniamo via, per ordinare il numero è questo, 030 68 44 08. 20 di voi hanno questo, praticamente una crema regalata, più di questo per voi non possiamo fare, ma lo facciamo volentieri.
0: Grazie Alberto, allora ricordiamo il numero 030 68 44 08. Ciao Alberto!
1: Ciao, chiamate subito 20, via le telefonate!
0: Ripetiamo 030 68 44 08. Ed ora si continua con la musica, arriva Elena Cammarone con Mon Amour.

Tommaso e il gruppo Fantasy su Radio Sorriso con Notte Quasi Perfetta. Allora salutiamo Loris di Mestreno, un abbraccio fortissimo a te, un buon lunedì e un buon inizio di settimana. Si continua con la bella musica, le vostre richieste. Salutiamo Paola che ci richiede ora questo medley intitolato Baci dall'orchestra di Walter Caffè.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Sorriso!
0: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
8: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
5: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
9: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
10: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
9: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
10: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
9: Mmm, che bontà!
10: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Sorriso.
11: Edizioni Mamma Music presentano il brano.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati anche le edizioni Mama Music con A Noi Siamo gli Anni 90 e si continua con la bella musica, le vostre richieste, i vostri saluti, salutiamo Elvira e Roberto di Vico d'Arzere che dice ciao Iris, volevamo ascoltare la canzone Cuoricini di te Alex, tra l'altro canzone che anche ieri ci avete richiesto al nostro pranzo di Radio Sorriso e ve l'abbiamo fatta ascoltare molto volentieri. Saluto anche Angela che ieri era al pranzo di Radio Sorriso, abbiamo parlato di loro anche prima. Un abbraccio fortissimo a voi cara Angela e andiamo ad ascoltarci per lei Castrina Pasi con Un amore che nasce.

ci siamo ascoltati anche Cuoricini su Radio Sorriso. Salutiamo Laura di Mira che dice: buongiorno, grazie della bella giornata che ci avete fatto trascorrere ieri. Franco e Laura da Mira, grazie ragazzi, un abbraccio forte. Salutiamo anche Dina di Rodeano che dice: buongiorno, vi ringrazio per la bellissima giornata di ieri, siete stati bravissimi. Grazie Dina, grazie a voi che invece vi siete spostati da Trieste, da Udine, da Brescia, insomma da tutte le parti dove ci ascoltate, da Reggio Emilia, gli amici di Reggio Emilia, grazie, grazie, grazie, perché siete stati veramente gentilissimi ma soprattutto straordinari. Ciao Iris, un caro saluto e un grazie della bella giornata di ieri da Stefano Anna Maria di Borgoricco. Se riesci a mettere una canzone, quella che vuoi tu, di Aurora Codazzi, e ci ascoltiamo Sban Sban Summer sulla radio, più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Pietro Galassi con Sinfonia d'amore su Radio Sorriso con la voce di Manolo e Matteo. Per quanto mi riguarda è tutto, noi ci ritroviamo alle 14 con Gigi Chiappin in diretta qui su Radio Sorriso, e poi ricordo alle 13:30 prima invece con il buon Claudio Prospero in diretta televisiva dalle 13:30. Per quanto mi riguarda è tutto, vi lascio in compagnia di Tiziana e Massimiliano. Baci!
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote? Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
3: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
4: Buona giornata da Federica Deboni. Rischio disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di base. Si asterranno lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, sanità e scuola. La protesta è indetta contro la guerra, il caro vita, lo sfruttamento. La manifestazione nazionale a Roma, cortei anche in altre città da nord a sud. Tennis, sesto Masters 1000 di fila per Jannik Sinner, che vince gli internazionali d'Italia, trionfa in due set contro Ruud. Lo premia il capo dello Stato Mattarella. A Roma, calcio nella penultima di Serie A, festa scudetto dell'Inter, si assicura anche la Champions come il Napoli. Gli ultimi due pass disponibili verranno assegnati all'ultimo turno, domenica, in una volata che coinvolge Milan, Roma, Como e Juventus. Tutto rimandato anche per la salvezza di Lecce e Cremonese. Resta nella massima serie il Cagliari. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, diciamo,
5: certo. Ma i nostri controlli.
6: Le
5: sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Sorriso!
9: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Sorriso!
12: È il momento di... Ridiamoci su!

0: Vento di mare con Daniele Tarantino. Che c'è?
1: Faccio il vento di mare.
0: Beh, a me sembra un po'.
1: Dai, cosa? Buongiorno, ascoltatori! Che ieri per la prima volta avete visto la coppia. Questa coppia, Massimiliano e Tiziana assieme.
0: Per la prima volta?
1: Eh beh, a un pranzo.
0: No,
1: sì.
0: Ma allora, no, perché l'anno scorso io ero alle delizie, non ti ricordi?
1: Seconda
0: che
1: volta. Prima volta di quest'anno, me la passi?
0: Sì, prima volta di quest'anno sì.
1: Ok.
0: Va bene.
1: Vabbè, buongiorno, salutiamo tutte le persone che ieri erano presenti in quel dell'antica Postumia e anche salutiamo quelli che purtroppo per vari motivi, distanza, economici, eccetera, eccetera, non sono potuti venire.
0: Bene, e se volete vedere anche le foto di chi è stato in radio, andate nel Facebook perché ci sono le foto con me in studio.
1: Pensa te,
0: degli ascoltatori che sono venuti a trovarci.
1: Ho visto che ti hanno fatto tante foto.
0: Ma te non ci sei da nessuna parte.
1: Ma perché io lavoro?
0: Ah, io no.
1: No, a parte che sono arrivato, io volevo passare in bici. Però sì. Ho detto no, dopo magari mi vedono tutti con la tutina, il vestitino da tutto attillato e allora mi sono un po' vergognato e ora sono andato a casa, mi sono fatto la doccia, sono venuto qua, ho fatto due o tre saluti.
0: Ci sono solo le foto però di chi è stato a trovarci in radio, non vedo quelle della...
1: Perché dovranno ancora pubblicare, sai che la nostra grafica, l'ufficio grafica... Con calma.
0: Beh, ma dai, oggi
1: calma.
0: È lunedì, ragazzi. Dai,
1: calma,
0: anche tu, oggi è lunedì, dai, calma.
1: Forse lunedì prossimo saranno fuori, forse.
0: Allora, adesso vogliamo coinvolgere i nostri ascoltatori di Radio Sorriso con un tema pieno di emozioni.
1: Ah, caspita, dovevo darti un regalo a te.
0: I ricordi fotografici.
1: O te l'hanno già portato?
0: No. Qual è quella foto che custodite con più amore? Uno scatto di famiglia, un viaggio, un momento conviviale con altre persone, magari con nuove conoscenze.
1: La foto del vostro cane, del vostro gatto.
0: Insomma, un momento che vi fa sorridere ogni volta che la riguardate. Raccontateci la storia dietro quella fotografia, aspettiamo i vostri messaggi.
1: Beh, per ridere potrebbe essere la foto anche della collega. Sto scherzando.
0: No, parlavamo di foto su Facebook a proposito di chi è venuto a trovarci.
1: No, io stavo parlando dell'argomento del giorno, no? Che parliamo di foto belle, carine,
0: sì.
1: Ti fanno ridere e allora io, se mi fanno ridere, guardo una tua foto. Mi viene da ridere.
0: Guarda,
1: poi vestita
0: vuoi
1: come
0: ricordare
1: sei oggi,
0: i
1: guarda.
0: Numeri o
1: vestita
0: so.
1: Come sei oggi è una cosa, guarda, ma te è proprio oggi hai preso le cose ad occhi chiusi o è mancata la corrente?
0: No,
1: perché c'è cioè non so. 345 48 45 663 se volete interagire con noi, con Massimiliano e con Tiziana tramite WhatsApp e Telegram o anche eventualmente SMS, ma chi lo usa mai più l'SMS?
0: C'è chi lo usa, credimi.
1: Ma no, ma buttatevi sulla tecnologia.
0: Musica leggerissima, Roger e la voce del sole.

0: È sempre Radio Sorriso, signori e signori, con un più pezzi messi assieme, uno più bello dell'altro. L'orchestra era quella, appunto, di Rosy Velasco e Bandiera Gialla.
1: Con Going Back to My Room Around Me, Strump. È la disco degli anni
0: la disco music
1: 70, no? Il funk music,
0: i fricchettoni, tutti sti con sti capelli cotonati, tutti questi per queste
1: col
0: persone di colore,
1: con le pantaloni a zampa, vedi che sì, la moda dopo ritorna,
0: certo,
1: hai notato? Anche tu mettevi i pantaloni a zampa?
0: Madonna, sì, certo, scherzi.
1: Vabbè,
0: io avevo anche gli stivali,
1: i camperos,
0: di pelle, i charros,
1: quelli con la punta.
0: Oh, ma cioè, avevo anche
1: la cintura, perché una volta andavano di moda.
0: Il charro. No, ma tu scherzi.
1: Ma era un paninaro, okay. Allora.
0: Io certo, avevo tutte le cose dei paninari, che vestivano i paninari.
1: Ma
0: certo.
1: Torniamo alle foto. Quale ricordo scatenano ai nostri ascoltatori? Quale foto in particolare per Nazareno?
0: Ciao Nazareno.
1: E la moglie Donata, lui dice: la prima volta che ci siamo conosciuti ci siamo fatti questa foto e io ce l'ho da sempre, la conservo con
0: infatti
1: molto
0: si chiamano foto ricordo, non è una foto così scattata tanto per,
1: esatto. E allora, cari ascoltatori, qual è quella foto che custodite con più amore? Uno scatto di famiglia, un viaggio, un momento che vi fa sorridere, e ogni volta che lo riguardate, ovviamente raccontateci la vostra storia dietro quella fotografia.
0: Dai.
1: Aspettiamo anche i vostri messaggi, e se magari ci volete inviare anche una foto
0: o anche un bel messaggio vocale con tanto di foto, così la spiegate voi, perché magari, sai, una foto non vuol dire tanto, non vuol dire niente, no? Però se ci mandate una foto e poi spiegate con un bel messaggio vocale cosa vuol dire per voi quella foto, è anche carino, no?
1: Certo.
0: Dai, 345 48 45 663.
1: Nazareno diceva: io, mia moglie è mancata e quindi a me rimane solo la foto, i miei ricordi, e grazie a voi, ha detto, ho ritrovato l'allegria, la spensieratezza, il sorriso soprattutto, fatemi sentire una bella canzone allegra. Allora io ho scelto questa simpatica tarantella che si intitola Triche Ballache, con grande vento.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops!
6: Ops!
7: Ops!
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops!
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitrasparente.

0: Aspirante di Rocchi in farmacia e parafarmacia.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
12: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
13: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
14: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
13: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
14: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
13: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
14: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
15: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Nicola Marchese, Pazzo Sentimento,
1: ah,
0: alle 13.37.
1: Sì, nel frattempo si è collegato Gigi Chiappin con il nostro Claudio Prospero.
0: Prospero. È venuto poi alla festa ieri,
1: sì,
0: Prospero?
1: Sì. Sono venuti, credo, tutti, a parte Elisa Paola. Poi credo che siano passati tutti per un saluto veloce, perché anche Patrick è rimasto e poi è dovuto venire qua. Quando è partito Patrick e poi è arrivato Claudio. Comunque dai, è stata veramente una bella giornata, anche perché, ripeto, essendo qua vicino, è più facile che chi finisce in radio faccia un salto in ristorante. Quindi bene o male abbiamo visto un po' tutto. Cioè, chi era al pranzo, i 300 presenti al pranzo, bene o male in qualche maniera avete visto quasi tutte le persone che ruotano attorno a Radio Sorriso e a Radio Sorriso TV, quindi è anche una bella cosa, sinceramente. Sì, è stata bella anche credo per gli ascoltatori, che così hanno visto di persona chi magari ascolta quotidianamente, no?
0: Esatto, chi siamo. Perché molte persone con la curiosità, insomma, sono venute. Allora, ciao amici di Radio Sorriso, ecco la mia fotografia speciale, è stata scattata durante un viaggio a Parigi. Io e mio marito sotto la Tour Eiffel, mentre ci promettavamo di sposarci, è il ricordo più romantico che abbiamo.
1: Luisa, bello.
0: E Franco.
1: Ciao Luisa e ciao Franco, magari si sono sposati, non si sa.
0: Sì,
1: hanno fatto la promessa, ma non è detto che ci siamo sposati. Può essere, per carità. Va bene, dai, ricordiamo il numero della musica se volete interagire come hanno fatto gli ascoltatori di Radio Sorriso: 345 48 45 663.
0: Ed ora con Sdrindolo e Daniele ascoltiamo la polca dei fagioli.
1: Ma dai, chissà come sarà questa polca.

0: Mirko e Simona Group su Radio Sorriso
1: dolce,
0: con Dolce,
1: Dolce Luna.
0: A proposito, guarda che di dolce, quanto buono era la torta di ieri. Tu l'hai mangiata? Ah no, tu non l'hai mangiata.
1: Io sono venuta a mezzogiorno.
0: Posso dirti, io l'ho mangiata due fette.
1: No.
0: Sì, ne ho mangiate due fette. Una non mi sono fatta vedere e l'altra invece l'ho mangiata perché me l'ha portata mia moglie.
1: Ma è venuta anche Lucia, no?
0: Certo che è venuta, l'ho messa subito a lavorare io appena. Dai, vieni qua che dobbiamo fare la lotteria. C'aveva anche i tacchi, me ne sono accorto dopo. Infatti ho preso tante quelle parole quando sono arrivato a casa.
1: Ecco, ben ti sta. Lidia di Palmanova ci ha mandato una bella foto.
0: Ah, con scritto: foto della mia famiglia scattata a Bari per il mio compleanno, figli, genero e due nipoti e mio marito. Per me la foto più bella che ho, hai capito?
1: Ciao cari.
0: Oh, ciao Lidia. Meraviglia. Ciao Lidia.
1: Che
0: bella,
1: bel ricordo
0: bella.
1: Anche di un'estate con i piccolini che poi si vedranno grandi. Mm.
0: Però vabbè, l'orologio che non è corretto, sono le 3:24 fa.
1: In che senso?
0: 03:24, quindi se l'ha fatta adesso, voglio dire,
1: ma
0: c'è qualcosa che non va
1: nel suo cellulare.
0: Appunto, ma a meno che, ah no, Palmanova non penso che sia
1: quel fuso orario.
0: Esatto. Quindi vabbè, a parte gli scherzi, dai Lidia, ci mancherebbe altro.
1: Dai,
0: con la musica.
1: Sì, ancora due belle canzoni, poi ci salutiamo. Adesso c'è Daisy Bianchi con Noi Due Insieme e poi la Danimos Band con la grintosa
0: Dania
1: Una Stella Tra le Mani.

0: Hai capito la Dania?
1: Non chiudere una stella tra le mani, mai, non fermare quello che...
0: Giorgio, cosa si inventa adesso? Nella...
2: cosa si inventa adesso?
1: Ma che dai, se finivi. Una vuole esplodere, cioè vuole dare il meglio di sé, non fermarla, no, ecco, giusto, questo giusto. Volevo dire, dai. Tu sei la sapienza.
0: Quanta acqua hai bevuto oggi?
1: Troppo forse. Che deve durarmi fino a questa sera. L'ho bevuta già tutta.
0: Sei sicura che fosse acqua?
1: Certo, perché?
0: Posso dare un controllino?
1: Tu fatti
0: secondo
1: gli affari tuoi.
0: Secondo me c'è un po' di alcol all'interno.
1: Fatti gli affari tuoi. Allora, ci salutiamo perché adesso tra pochi minuti ci sarà in diretta Gigi Chiappin qui con la nostra Iris e l'ospite di oggi, ospite di Giro di Tacco. A tutti voi buon proseguimento di giornata, vero Max?
0: E certamente ci sentiamo domani, ricordiamo la replica per quelli che volessero vedere la classifica, le 12 canzoni più trasmesse della settimana con me e Tiziano solo sul canale televisivo di Radio Sorriso TV questa sera dalle 19.30 alle 20.30. Corretto?
1: È corretto. Ciao a tutti voi, a domani.
0: Ciao.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
2: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
3: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 14 e 3 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
11: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
12: Oggi parliamo di grandi carnivori d'Italia, l'orso, il lupo, lo sciacallo dorato e la lince, che è anche il titolo del libro pubblicato da poco da una divulgatrice scientifica e da una fotografa naturalistica che è Jessica Peruzzo, alla quale do il benvenuto.
13: Salve, buongiorno.
12: Come è stato concepito questo libro?
13: Beh, questo libro è nato come naturale proseguimento del mio primo libro, che era incentrato sul ritorno del lupo sulle montagne vicentine, che a sua volta è nato dalla mia tesi di laurea. Quindi ho iniziato a parlare di lupi praticamente in tutto il Triveneto, e quando andavo a parlare di lupi, dopo un po' mi chiedevano anche di parlare di orsi, poi anche di sciacalli dorati e alla fine anche di linci. Quindi ho dovuto informarmi veramente in maniera molto molto esaustiva, contattando anche i maggiori esperti di questi argomenti, andando sul campo, facendo ricerche e così via. E alla fine ho cercato di mettere assieme tutto quello che ho imparato io stessa, quello che ho scoperto in tanti anni di divulgazione, sì, ho cercato di mettere insieme il tutto e di renderlo il più fruibile possibile anche al grande pubblico. Quindi ho voluto proprio dare un taglio il più possibile semplice e divulgativo a questo mio secondo libro.
12: Potete ascoltare la versione completa di questa intervista sulla nostra sezione podcast. Intanto ringrazio Jessica Peruzzo, autrice dei grandi carnivori d'Italia, l'orso, il lupo, lo sciacallo dorato e la lince, Ricca Editore.
13: Grazie a voi.
14: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: viene a trovarci Gigi Chiappin. Ciao Gigi!
1: Eccomi qua, Iri, carissimi ascoltatori, amici dal Veneto, un abbraccio a tutti quanti.
0: Allora, innanzitutto come stai? Perché è un po' che non ci si sente.
1: Guarda, meglio di così non si può andare. No, dai, no, a parte di scherzi. Si va, dai, ci tira la baracca come al solito, e come penso fai anche tu, tutti i giorni con i tuoi amici.
0: Bravissimo, tra l'altro noi siamo reduci da un pranzo ieri della radio dove diciamo è stata una giornata veramente carichissima, travolgente, però sono di quelle giornate che anche se il giorno dopo non sai nemmeno chi sei, da talmente stanco che sei, però sono quelle giornate che ti riempiono il cuore, che ti fanno vivere tipo ad un metro da terra per qualche giorno.
1: È vero, molto bello, sono molte, molto belle queste cose qui. Bravi.
0: Allora Gigi, ci sono tante cose nuove, so che sono usciti anche dei tuoi singoli, c'è anche un album dedicato alla tromba che è il tuo grande amore.
1: Sì, il mio primo amore, non l'ho mai scordato, e c'è passato un po' di tempo perché l'ultima produzione che ho fatto solo di tromba solista era nel 93 e suonavo ancora con l'orchestra di Bagutti. E poi da lì praticamente ho sempre fatto dischi per l'orchestra, e quindi mai pensato e dedicato a una cosa mia personale. Invece l'anno scorso praticamente ho scritto la produzione, un brano che è già passato in televisione, passerà anche oggi in radio, grazie a te, e che si chiama Arte, è proprio il titolo del disco. Ed è una produzione di tromba solista, in definitiva.
0: Sì, tra l'altro brano che già ci ascoltiamo a Radio Sorriso da un po' di tempo.
1: Ecco, infatti, esatto. Il titolo del disco. E poi adesso sono uscite le nuove produzioni della mia edizione, la mia etichetta discografica, la PLC Record, per quanto riguarda il disco dell'Orchestra del Cuore, che sarà Genius. E poi all'interno avete appunto ascoltato Adesso Non Sono un Boomer. E poi sono uscite altre produzioni di fisarmonica, ho voluto chiamare le Strapise Compilation, ho già fatto il volume 1 e adesso sta in uscita il volume 2. E tutto lo troverete dentro all'interno del plcrecord.it, dove troverete tutto quanto, incluso, anche se me lo concedi, vi faccio un po' di pubblicità, anche la mia web radio personale, perché mi sono fatto anche la web radio cuore, tanto per stare in tema, ecco, insomma.
0: Però, giusto per
1: solo produzione mia, cioè in pratica tutto quello che passa in radio è roba mia, dalla mia produzione e basta.
0: Ok, sono le produzioni di PLC Record. Allora, Gigi Chiappin, l'Orchestra del Cuore, noi ci siamo ascoltati in apertura Non Sono un Boomer. Quando ho letto il titolo di questo brano, scusami, ma io mi sono fatto un po' una risata.
1: Siamo lo volevo dedicare a tutte le persone che hanno dalla mia tensura, diciamo.
0: Ma anche la mia, vai tranquillo, cioè. Però mi sento molto boomer in realtà.
1: Beh, insomma, già il fatto che tu sei lì seduto in quel posto lì a fare una certa cosa che non lo fanno tutti, non può essere una boomer tu. Noi non siamo dei boomer, sicuro.
0: Noi non siamo dei boomer. Come nasce questo brano? Dalla voglia di dire che cosa?
1: Ma niente, siccome è una frase che ultimamente utilizzano in tanti, allora siccome io non mi sento un boomer, perché il boomer è quello che ha il classico telefonino con i quadratoni grossi, che schiaccia i pulsanti e non sa dove schiacciare e non riesce a entrare in internet, ecco, quello è il boomer, io non mi sento tale, e quindi ho voluto fare una cosa del genere, uscire fuori dall'ambito del fatto che io mi senta vecchio. Io non sono vecchio, non mi sento anziano, vecchio è una brutta parola, anziano, io non mi sento assolutamente anziano, anche se di fatto lo sono, perché ho 64 anni, non mi vergogno a dirlo, però non mi sento boomer, ecco, insomma.
0: No, non ti senti boomer, però hai vissuto quell'epoca dove c'erano i 45 giri, i 33 giri, dove c'erano anche le musicassette, cose che adesso i giovani non sanno più che cosa sono.
1: Non sono riuscito ancora a vedere i 78 giri e il Super 8.
0: Mamma mia!
2: cose.
0: Eh sì, quindi ancora prima, ancora prima. Sei un po' nostalgico sotto questo punto di vista oppure no? Visto che dici non sono un boomer, quindi in pratica sei un po' a passo con i tempi.
1: Sì, assolutamente, bisogna evolversi comunque, come una volta dicevano è uscito il CD che, e adesso come facciamo a sentire il CD, i dischi dove sono, come faremo con, senza i dischi e avremo questo CD, cosa sarà questo CD? Beh, il CD è già sorpassato, quindi fai te, siamo già avanti.
0: E come fai a mantenere giovane la tromba?
1: La tromba è sempre lì, sempre ferma lì, aspetta solo di essere suonata e di avere nuove invenzioni e secondo il mio punto di vista il disco arte ha delle buone sonorità, non c'è nulla di incredibile come arrangiamenti, perché l'ho voluto proprio semplice, esattamente con una bella melodia che ci, nel mio stile di un bel cantabile per tromba solista, e diciamo su quello sono rimasto un po' più all'antica, non mi sono evoluto molto, perché comunque a me piace ancora la bella melodia suonata da balera, ecco, insomma mi piace ancora quel sistema lì.
0: Hai trovato qualche ragazzo giovane a cui poter diciamo così insegnare anche la tua arte?
1: Allora, innanzitutto mio figlio, perché mio figlio ha imparato anche lui la tromba. Un giorno mi ha detto, quando era ragazzino, mi fa: papà, voglio imparare a suonare la tromba. Sono rimasto stupito, perché veramente non mi aspettavo, perché lui mi saliva sul palco con me da ragazzino, poi addirittura poi mi seguiva con l'orchestra di Baguzzi, lui saliva sul palco, faceva finta di suonare la tromba sua, quella di plastica. Poi ha iniziato, come si chiama, a seguirmi in orchestra, addirittura nell'estate veniva a darmi una mano a lavorare. Poi un giorno mi dice voglio imparare la tromba. Beh, da lì ragazzi è diventato un jazzista da paura e sotto di lui c'è degli allievi, c'è un ragazzino, proprio mi diceva l'altro giorno, che già 5 anni che lavora, che suona per lui, cioè gli insegna lui a Tortona,
0: sì,
1: in provincia di Alessandria, e in pratica sta imparando benissimo, adesso ha 17 anni, è iniziato che aveva 12 anni, e grazie a mio figlio. Mio figlio è un buon insegnante, io al contrario mio, perché io non riesco ad avere un rapporto con a livello didattico, mentre invece mio figlio è molto ma molto bravo, insegna sia pianoforte che tromba, ecco.
0: Beh, deve essere una bella soddisfazione, perché di solito i figli molto difficilmente fanno un po' fatica a volte a avvicinarsi a quelli che sono gli strumenti dei genitori.
1: Che tra l'altro cose ti posso anche dire che è l'autore del pezzo Dalla Valle di Pei, non so se hai presente.
0: Sì, certo. Mamma mia,
1: lui è l'autore di quella canzone lì, quindi
0: ok. Canzone che insomma è un po' nel cuore di tutti noi, perché tutti gli anni siamo in Val di Pei con Gianmarco Bagutti e con tutti gli artisti che ci vengono a trovare. Visto che abbiamo parlato di tromba solista, abbiamo parlato della produzione arte, adesso parliamo di questo CD che tu stai facendo, dove all'interno ci siamo ascoltati il brano Non sono un boomer, sarà all'interno di questo disco, e il prossimo brano che ci ascolteremo
1: è Cowboy e Cinturoni.
0: Sì, vuoi parlare di questo brano?
1: Semplicemente bisogna stare un pelino alla moda, perché insomma dopo che sono nate questi balli di gruppo, anche il Chacha Country, che francamente del Chacha c'è pochino, però insomma, perché a me no, il sistema nostro è totalmente diverso, ma ho voluto rimanere sul tema del cowboy, quindi cowboy cinturone, meglio di quello, insomma. Testo è mio, musica mia, insomma.
0: Ma c'è un momento particolare in cui scrivi?
1: Ma l'ispirazione ti viene quando meno te lo aspetti, mai a tavolino, perché il tavolino risulta sempre una cosa un po' così, sono fonti di ispirazione, genius, che sarà il genius, vabbè. Mi è nata è già in produzione, non è ancora finita, ma in produzione. Ultimamente, come molti musicisti stanno facendo, si aiutano con l'intelligenza artificiale, e devo dire, non ho vergogna di dirlo, perché comunque bisogna stare al passo coi tempi. L'idea nasce da me chiaramente e poi è stata sviluppata dall'intelligenza artificiale e poi in sala di incisione abbiamo realizzato il brano ed è un prodotto insomma che a me piace molto, ecco, insomma.
0: Allora ce l'ha, sì,
1: ad esempio, non sono un boomer, è un'idea mia, testo mio e melodia mia, però sviluppata poi dall'intelligenza artificiale.
0: Ok, quindi ti sei fatto aiutare.
1: Certo, ma sai, una volta si andava a incidere negli anni 70, l'orchestra andava a incidere in sala di incisione, incidevano tutti i musicisti e tutto quanto, magari facevano più piste, più tracce. Adesso è una cosa che magari l'ascoltatore a casa fa un po' fatica a capire. Poi dopo di loro è nata, cosa sono nate? Sono nati i Rebus, i Nastri, è nato il computer e allora lì la batteria, il basso, la chitarra, cioè la chitarra no, perché la chitarra, emulare una chitarra viva live non è facile, però ad esempio una tastiera, una batteria e un basso si può riprodurre col computer. Dopodiché ci metti su lo strumento vero, come può essere la chitarra, la fisarmonica, la tromba, la voce, e diventa un brano e viene inciso tutto il resto. Adesso invece si aiutano con l'intelligenza artificiale, di differente non cambia nulla, non c'è nessun cambiamento, viene fatto tutto riprodotto per in sala incisione, per cui non, è tale quale, insomma, è un piccolo aiuto, che è un piccolo contributo che puoi dare all'inventiva del musicista, ecco, tutto qua.
0: Bene, allora ci ascoltiamo Cowboy Cinturoni, poi torneremo ancora a parlare insieme a Gigi Chiappin anche di questa estate 2026 che sta per,
1: certo,
0: iniziare.
1: Certo.

0: e cinturoni su Radio Sorriso, il nostro amico Gigi Chiapin all'Orchestra del Cuore. Abbiamo capito che questo sarà è un singolo che sarà all'interno del suo nuovo album. Che
1: oltretutto è un brano che ho scritto anche cantato anche Ringo Storri, te lo ricordi il mitico Ringo?
0: Certo che salutiamo.
1: Poi ti manderò anche la sua incisione.
0: Bene, quindi insomma ci sarà modo di sentire anche lui, magari verrà ospite anche lui a Radio Sorriso.
1: Certo.
0: Come ti stai preparando a quest'estate 2026?
1: Ma diciamo che non c'è, ci sono grandi cose incredibili. Come tutte le estate ci prepariamo a fare le nostre serate, anche perché io ripeto, come ho già detto prima in televisione, non faccio più la professione, perché non c'è più possibilità di fare la professione, perché comunque i miei musicisti sono tutti bene o male, hanno un lavoro, un primo lavoro, ma è diventato,
0: sì.
1: E quindi rimane una passione. Sempre a un livello molto professionale, perché comunque io ho avuto un insegnamento professionistico e professionale

0: particolare sul palco, poi lo sai meglio di me, insomma, non lo voglio insegnare niente.
1: Sì, assolutissimamente.
0: Quindi sostanzialmente sono diminuite le date e il mio raggio d'azione, perché comunque è cambiato un po' tutto, diciamo, dopo il Covid è crollato un po' tutto il nostro sistema, e se non hai particolare agganci con determinati impresari e robe varie, sai benissimo che diventa un po' difficile da lavorare. Quindi sostanzialmente abbiamo l'orchestra integra da 7-8 elementi fino ad arrivare anche il trio quartetto, quindi sempre dipende solo dalla festa e dal locale, chiaramente dai budget che ci sono in giro, perché purtroppo anche quello, i budget sono crollati in maniera verticale, cioè una cosa pazzesca.
1: Sì, diciamo che comunque tu la tua storia come Gigi Chiapin, Orchestra del Cuore, l'hai fatta, ma giustamente come dicevi tu, può continuare poi, in questo caso è subentrata proprio la vera passione.
0: Sì, assolutamente sì, e comunque con il discorso a livello discografico mi occupa il tempo alla stessa maniera, sempre in maniera professionale, ripeto, e poi oltretutto sono diventato anche webmaster, quindi mi sono creato anche i miei siti, quello dell'Orchestra del Cuore, orchestradelcuore.com, oppure quello della mia edizione plc record.it, sono tutte robe prodotte da me, fatte da me, quindi con la mia voglia di creare, quindi anche lì a livello creativo è una bella cosa usare il internet per comunque pubblicizzare il tuo prodotto, perché comunque lavorando con HTML, PHP, insomma i soliti codici che ci sono per fare siti internet è sempre una cosa di ingegno.
1: Senti, ma secondo te è cambiato un po' il mondo dell'orchestra da ballo? Cioè i ragazzi si avvicinano al liscio, al ballo, e il fatto che esistano magari tipo TikTok penalizzano secondo te o stanno aiutando la musica?
0: Ma insomma hanno un po' di tutti questi social, le televisioni e i social hanno disintegrato un po' tutto il nostro sistema, cioè chiaramente adesso c'è molto più dispersione di svago, quindi in automatico si perde della gente, come una volta esistevano solo le sale da ballo e le discoteche, però ecco le mega discoteche dove c'era questi assembramenti di persone, le discoteche, le sale da ballo erano tantissime, si sono dimezzate perché chiaramente il pubblico non arriva più, e non arrivando più vuol dire che abbiamo perso per strada le vecchie generazioni e i giovani fanno fatica a arrivare. Si cerca di fare un po' di raduno con questi le scuole di ballo per cercare di inventarsi qualcosa. Io spero che ci sia un proseguo un pelino meglio di quello che sta andando adesso, perché al momento io non vedo grande soluzione, insomma.
1: Secondo te cos'è che manca in questo momento alla comunicazione moderna?
0: Io nel nostro settore manca il fatto di riuscire a capire cosa vuole esattamente il giovane, perché comunque aggregare il giovane insieme a quello più anziano significa dover alterare chiaramente il repertorio, un orchestra deve alterare, come è già fatto del resto, alterare il proprio repertorio. Quindi un'orchestra che sale sul palco deve rendersi conto che deve fare un po' di tutto, dal ballo di gruppo al liscio a tutto quel genere anche più moderno, chiaramente. Però dirti esattamente cosa vuole il pubblico è sempre un punto interrogativo, perché insomma non è facile accontentare tutti, ecco.
1: È sempre più difficile, questo è vero. Purtroppo è arrivata la fine anche di questa intervista, è passata mezz'oretta velocemente. Noi adesso ci ascoltiamo Arte, tu l'hai presentato prima questo brano.
0: Sì, questo è appunto il titolo del mio disco. Il titolo mi è venuto così di getto, Arte, perché comunque suonare rimane sempre comunque un'arte, perché la musica è l'arte dei suoni, quindi allora l'ho chiamato Arte perché è molto, diciamo, una ricerca un po' raffinata di suono. Nasce dall'autore che è Paolo Barbieri, nasce da come un tango, e io l'ho riprodotto, l'ho riarrangiato.

0: a, diciamo, una piccola bacciatina lenta o moderato, chiamalo come vuoi, comunque quello stile lì, ecco.
1: Sì. Vuoi ricordare anche i social in chiusura, proprio per vedere, insomma, dove possono trovarti, dove possono trovare anche le tue produzioni?
0: Vabbè, Instagram, Orchestra del Cuore, poi c'è anche, come si chiama, su Facebook c'è Orchestra del Cuore, oppure Gigi Chiappin, sempre su Facebook, oppure ancora orchestradelcuore.com, lì troverete tutta la storia dell'Orchestra del Cuore dal 1996 arrivare adesso, con le video, con le fotografie di tutti i miei musicisti, di tutto quello che è successo a livello video, e poi soprattutto il tour, del nuovo tour e l'orchestra che è appunto composta adesso da 7 elementi. E poi plcrecord.it, dove lì troverete appunto tutta la mia produzione, potrete scaricare chiaramente spartiti, musiche, basi, play, tutto. E dentro, all'interno, c'è anche, vabbè, la web Radio Cuore, che è una parte, una branca della mia edizione musicale, la mia etichetta discografica TLC Record.
1: Noi ti ringraziamo, Gigi, e ti auguriamo una buona estate.
0: Io faccio un augurio a te, un buon lavoro a tutti voi di Radio Sorriso, e non solo, tutto lo staff che c'è all'interno di quel bellissimo centro, che merita di essere visto, perché a me piace, anzi voglio anche ritornare lì da voi, perché è favoloso veramente. E poi salutare tutti i tuoi radioascoltatori e augurare loro, andate a ballare ovunque, dove potete, l'importante è andare a ballare, a divertirsi e andare a ascoltare tutte le orchestre che avete possibilità di andare a sentire, perché meritano comunque tutte.
1: Sì, anche okay. Perché la musica è vita. Grazie, Gigi.
0: Certo, un abbraccio forte a tutti.
1: Grazie, ciao. Grazie mille. Ciao. E noi ricordiamo che questa sera alle 22 ci sarà la replica di Artisti in Radio. Ora ci ascoltiamo Arte, Gigi Chiappi, l'Orchestra del Cuore.

0: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti.
1: Perché se non Dighi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
6: Sorriso!
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
8: Sono più fu- Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Sai qual è il bello di un viaggio caldo? Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
12: Accetto i rifiuti da The Guardia Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
13: Rifiuto.
12: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
13: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.it.
6: Sorriso.
7: È il momento di Oltre il Liscio.
14: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

Bentrovati cari ragazzi, cari sorrisini belli vicini e lontani. Buon pomeriggio e buona settimana a voi tutti da Claudio Prospero, da Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. Oltre liscio iniziamo una nuova settimana con i viaggi musicali, i nostri viaggi musicali. Naturalmente anche con la vostra presenza, la vostra partecipazione attraverso le vostre scelte musicali. Bene. E naturalmente ovunque siate, ovunque vi troviate, immancabilmente vi accompagni come sempre il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo ragazzi, dai, che la musica sia con noi. Fuoco alle polveri. Giuseppe Spinelli insieme con Veila, arriva il Fox come nelle favole. Buona musica, vai!

0: bel sorriso, per restare più giovani che mai. Gabriele e Rosita, i Philadelphia, ti amerò, ti amerei.
1: Ti amerò.

Gabriele e Rosita in Philadelphia, ti amerò, ti amerei. E nel viaggio musicale di oggi, come dicevo poco fa, naturalmente anche voi con me protagonisti, con le vostre scelte musicali, le coordinate per raggiungermi, la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81. Per quanto riguarda la messaggistica, il 345 48 45 663. Eccolo, è lui, ed è l'ultimo dei Moicani, Roberto Scaglioni.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
5: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, erboristeria La Rugiada a Legnaro e sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
0: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 15:03. Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: L'appuntamento di oggi è con Kintec di Padova ed è con noi l'ingegnere Nicola Della Zassa, cofondatrice e amministratrice delegata. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie mille anche per l'occasione di raccontare cosa fa la mia azienda.
2: Kintec di cosa si occupa?
3: Sì, allora, innanzitutto Kintec è uno spin-off dell'Università di Padova ed è una PMI innovativa riconosciuta proprio quest'anno nel 2024 e vi faccio un po' di storia molto rapidamente. Nasciamo nel 2018 come startup innovativa e che cosa facciamo? Facciamo servizi di ricerca e sviluppo in outsourcing. Ci possono essere delle aziende che magari hanno delle problematiche da risolvere oppure hanno un'idea innovativa che vogliono sviluppare e non hanno magari un gruppo di ricerca interno che è in grado di risolvere questo problema o di sviluppare questa idea, o magari ce l'hanno però è esperto su altro e quindi si possono rivolgere a noi e noi diciamo affianchiamo queste aziende nel settore dell'ingegneria industriale, quindi principalmente ingegneria chimica ed ingegneria ambientale. Perché questi settori? Perché sono quelli sui quali ci siamo formati durante il nostro percorso universitario.
2: Ringraziamo l'ingegnere Nicola Della Zassa, cofondatrice e amministratrice delegata di Kintec.
3: Grazie a voi, arrivederci.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

E voilà, signore, la mazurka, anzi, direi di più, la mazurchissima, la fisa di Walter Gianarelli. Gente che balla, cerr!

0: cosa.
1: Con Gio Valeriani, gente che balla, siamo noi, siamo sempre noi, anzi direi di più, siamo solo noi, quelli con il sorriso. Facciamo tappa sulle Dolomiti. Ciao Claudio, sulle Dolomiti tutto ok, un po' freddino. Un abbraccio a te, tutta Radio Sorriso, e un saluto per tutti gli ascoltatori, Silvio delle Dolomiti. Ciao Silvio, un abbraccione a te. Eccola, subito protagonista Francesca Mazzucato, maledico il mondo. Ciao Silvio, e poi dalle Dolomiti andiamo invece in quella di Verona e andiamo a salutare Tiziano, buona compagnia a te, ciao Tiziano. A seguire protagonista sarà Nicola Marchese, Un angelo nel blu.

sfido il mare in tempesta, anche se potrei non approdare mai. Se combatti o vinci o perdi, non si pareggia mai nelle questioni d'amore. Vince solo chi ha la bussola

in quella di Conegliano. Vado a salutare Daniela, ero una bambina, Alida Ferrarese. A seguire da Conegliano la tappa successiva in, ci porta a Bassano, andando a salutare Gianna con i Rodigini, Francesca e Monica, protagonisti, la Chisomba, noi nel silenzio.

0: Vabbè. Comunque si è ripresa, ha staccato la spina, adesso si riprende.
1: E adesso pronti.
0: Bene.
1: Pronti con
0: allora,
1: un torello.
0: Adesso con Carlotta ovviamente i colori della musica e poi già anticipiamo stasera l'inizio della settimana televisiva di Agenti di Richiesta.
1: Scusate, non ho fatto tempo a rifarmi un attimo la tinta ai capelli, sono un po' sciatta come al solito.
0: Com'è?
1: Un po' sciatta.
0: Va bene, dai.
1: Però sono mi è abbastanza passato l'orzaiolo. Beh, mi sono truccata almeno, non sembro un bovino.
0: Ma signora Carlotta, posso muovere? Così è, bene. Bentornata insieme con noi, cara signora Carlotta, e le porto anche i saluti da parte del pubblico, degli ascoltatori, ieri alla grande festa. Quando sono arrivato poi ieri alle 4:30, molti mi chiedono, ma dov'è signora Carlotta? Ho detto, sta ritornando da terra francese. Vabbè, allora.
1: È stato inseguito dalle sue fans.
0: Sì, le porto i saluti e vabbè, sarà per la prossima, andremo lì
1: alla
0: insieme.
1: Alla prochaine, certamente.
0: Alla prochaine fois.
1: Bravo signor Claudio.
0: Bene, signori, ci salutiamo con Mary Rinaldi, la ciaccia la la la, e noi ci risentiamo qua domani pomeriggio. Buona serata.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.

0: il momento di I colori della musica.
1: Edizioni Sa Project e Sandrinita presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di edizioni Saproject e Sandrinita.
1: Ed eccoci qui, cari sorrisini, con l'orchestra di Daniele Cordani, la voce di Pamela. 10 giorni, non sono passati 10 giorni dall'ultima volta che ci siamo sentiti, ne sono passati un po' meno, comunque ben ritrovati a tutti, cari sorrisini, dalla vostra Carlotta di ritorno dalla Francia. Sono un po' nostalgica, ma insomma ho fatto tante foto, tanti video, tante foto, e è proprio oggi che si parla di foto. Allora vi domandiamo: qual è quella foto a cui tenete particolarmente? Avete voglia di descrivermela chiamando lo 0423 7366 80 o 7366 81, o ancora meglio se volete inviarmela su WhatsApp al 345 48 45 663, sarò io felice di descriverla agli altri radioascoltatori. Ci scambiamo un po' così la descrizione delle foto che ci rimangono nel cuore: divertenti, romantiche, significative. Via alle danze con la mazurka, c'è Gianni Dego con Gratta e Vinci, che arriva sempre da parte mia questo brano, anche con l'augurio che sia propiziatoria.

Luciano Lanzi, Nero Veleno, rientriamo nello studio di Radio Sorriso, iniziano ad arrivare le prime foto. Allora saluto Luciano che mi manda una foto, un ricordo dei suoi 20 anni, e c'è lui fustacchione sulla spiaggia. Complimenti caro Luciano, vorrei capire anche quanto tempo è passato e dov'eri, insomma raccontaci qualcosa di più, perché è una bella foto, sembri quasi un ragazzo da copertina. Complimenti davvero. Un salutone anche a Gianni e Gattina Frufru a Udine. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a voi. E come state? Siete tutti in forma? Siete tutti pronti a ballare la clarinite? Per questo dovete ringraziare giustamente Gianni che ce l'ha richiesta. Claudio Nanni per voi.

Unbreakable, sia donne e motori. Eccoci qui di nuovo in studio, dove Luciano mi dice: da questa foto sono passati 34 anni. 34 anni, quindi relativamente poco, anzi pochissimo, dai. Bravo Luciano, di nuovo un bacione. Saluto anche Tony America. Ciao Tony. Tony mi ha gentilmente omaggiata di uno dei suoi libri e quindi lo ringrazio doppiamente. Ho trovato una bella sorpresa in studio qui oggi pomeriggio. Saluto Silvano. Silvano che voleva salutare la sua amica Antonella di Possagno con una canzone a mia scelta, e allora prima di andare in pausa ci ascoltiamo Patrizia Ceccarelli con la sua Apri il cuore.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Sorriso.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
6: Sono le 17:00.
7: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Bentrovati in redazione, Mauro Baldan. In Italia la ricerca di personale non viene soddisfatta in un caso su tre. L'analisi di Daniele Nicolai, ricercatore presso l'Ufficio Studi dell'Associazione di Artigiani e Imprese, CGA.
9: Nel 2025 non è stato possibile coprire più di 1.700.000 posizioni per mancanza di candidati, con Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna che figurano alle prime 5 posizioni. La prima regione invece è la Valle d'Aosta. Tra i settori più colpiti, le costruzioni, la metalmeccanica, il turismo, i trasporti e i servizi informatici. I salari bassi, i turni pesanti e scarse opportunità di crescita scoraggiano sicuramente quella che è la partecipazione alle selezioni. Si aggiunge però un calo demografico molto forte, notiamo un persistente disallineamento tra la scuola e l'impresa.
8: Smantellata un'articolata organizzazione criminale operante su scala nazionale e specializzata in truffe ai danni del settore alberghiero in 17 regioni, agendo anche a Padova, Perugia, Pisa e Verona. In occasione della giornata mondiale della donazione di latte umano, Regione del Veneto conferma il proprio impegno attraverso nuovi strumenti organizzativi e percorsi condivisi. Termina così questa edizione del giornale, infatti è questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Vi auguriamo buona serata.
10: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
11: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
12: Permesso? Che bel Permesso? Che bel parquet!
13: Ha visto?
12: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
13: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
13: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
12: Ma che fa, mero bel mestiere?
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
15: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
16: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
17: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
16: Ma non ho nemmeno l'acqua.
17: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
16: Che forte Cystiset Forte.
17: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
18: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
23: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
24: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
25: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
23: perché se non dighi non ci credi.
26: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro.

con Sandrino Piva e Destino, il valzer lento. Rientriamo nello studio di Radio Sorriso e salutiamo Adriana di Mantova che ci ha richiesto questo brano che tanto tanto vi piace. Siamo sempre qui su Radio Sorriso, come già detto siete sempre in compagnia di Carlotta, rientrata dopo qualche giorno di vacanza, e oggi si parla di fotografie. Vi chiediamo quali sono le foto che portate nel vostro cuore, chi ritraggono, che cosa ritraggono, magari avete fotografato un bel paesaggio, un bel tramonto, un animale, perché no? Raccontate da Radio Sorriso, i numeri sono sempre loro: 0423 7366 80 o 7366 81, oppure il 345 48 45 663 per la messaggistica. E adesso arriva Angelo Caravaggio con Francesca in Acqua e Sale. Non beveteli insieme però, mi raccomando.

0: Oggi a Radio Sorriso vi ricordiamo che il nostro corpo è composto di 60% d'acqua, acqua che noi continuiamo a inserire bevendo l'acqua, la maggior parte dalle bottiglie, oppure dal rubinetto di casa. Io, caro Paolo, sì, avendo preso Puri One, adesso bevo l'acqua del rubinetto di casa, però so per certo che quell'acqua è depurata, è pulita, è senza tutti i metalli pesanti che ci sono all'interno delle nostre tubature di casa.
1: Brava Iris, intanto buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Paolo.
1: Nuovamente. Hai detto bene, oh, ma sei diventata veramente un'esperta di acqua, eh?
0: Ma perché ho visto che differenza c'è in casa mia.
1: Ma questo lo vedi con gli occhi, ma soprattutto prima mi raccontavi dove hai percepito anche un miglioramento salutistico. Hai ragione, il corpo è formato nella gran parte di acqua e fa la differenza che tipo di acqua ingeriamo.
0: Prima ti ho fatto l'esempio del mio bollitore di casa.
1: Sì.
0: Io tutte le sere bevo una tisana, mettevo l'acqua del rubinetto normale.
1: Chiaro.
0: Fino a un po' di tempo fa, e tutte le sere dovevo pulire il bollitore perché sotto si formava il calcare. Se non era tutte le sere, lo facevo ogni massimo 2-3 giorni. Adesso io questa cosa non la faccio più.
1: Che era quello che succedeva anche ai tuoi reni.
0: Pensa
1: ovviamente
0: un po'.
1: Oggi non succede più ai tuoi reni. E non solo ai tuoi reni, a tutto quello che è il tuo organismo. Noi l'idea di creare un dispositivo a separazione molecolare, che poi qualcuno lo chiama ancora depuratore, il nostro non è un normale o semplice depuratore, è quello che è la tecnologia avanzata,
0: sì,
1: in termini di qualità, l'hai visto, in termini di durata, perché siamo un'azienda veneta e vogliamo la gente contenta.
0: Anche in termini di spazio.
1: Spazio, perché hai visto, te l'abbiamo messo sotto lo zoccolo,
0: sì,
1: e tu ti sei dimenticata di averlo, perché
0: è
1: non
0: vero,
1: devi far nulla, non devi far nulla. Quindi noi 35 anni che trattiamo depuratori per l'acqua, 35 anni al servizio delle persone, ma per i sorrisini abbiamo voluto, perché vogliamo creare un passaparola anche in questa zona, avere la possibilità di dare per poche persone, quindi per un limite di poche persone ancora, a 240 euro anziché 480 il nostro nuovo dispositivo.
0: Quindi 240 euro direttamente installato a casa vostra, è possibile anche pagarlo a rate.
1: Certamente.
0: 12 rate da 20 euro al mese, ripeto, direttamente a casa
1: ma
0: vostra.
1: Ma devono chiamare MB International, perché andare sul sito si fa fatica. Chiamate 045 76 14 998, chiamate Radio Sorriso, concordate una visita. Veniamo, vi facciamo vedere il dispositivo, ve lo facciamo provare e solo in quel momento deciderete se volerlo oppure no.
0: 045 76 14 998. Ciao Paolo!
1: Ciao, grazie!

E c'è Primino con la sua saludos amigos, il bel tango per salutare Silvana di Vicenza. Ciao Silvana, un bacione a te, un bacione a Salvatore da Montalbano che mi ha mandato un bel po' di foto delle sue favorite. Immagino che questi siano i tuoi nipotini, Salvatore, graziosi. E questo è tuo figlio, un tuo amico? Chi è? Chi è? Descrivetemi un po' le foto, perché tu poi con questi bei paesaggi di mare ci fai un bel po' di invidia. Magari sono foto fatte l'altro giorno sulla spiaggia. Meraviglioso. Ciao, un bacione a te, certamente ti accontento facendoti ascoltare la bella cumbia Vento d'Irlanda.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone

0: persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delex.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

con Ilaria Veronese e la sua Shalala, rientriamo in studio e andiamo a Morgano a salutare Luigina che mi scrive al 345 48 45 663. Bentornata mia cara Carlotta, è un piacere ascoltarti, ci fai molta compagnia e ti auguro una serena serata con simpatia e affetto. Mi è piaciuta molto l'allitterazione della S in questo messaggio, grazie Luigina, ti mando un bacione e un abbraccione, ricambio la buona serata così come l'auguro ovviamente a tutti voi, ma non è ancora arrivato il momento di salutarci, cari sorrisini. Si balla ancora per un po' in mia compagnia, arriva Lida Ferrarese con Cambierà.

Sulle note del Fox della gelosia ci apprestiamo a fare l'ultimo giro di ballo, ma voi ormai siete belli caldi e quindi è giunto il momento di Paolo Bagnasco con Fuori Classe.

tu volevi fare la ballerina, ma ti han detto lei è troppo cicciolina. Allora hai messo su un'orchestrina.

0: c'è tutta la simpatia di Sdrendole in questa cipollina. Qui su Radio Sorriso è arrivato colui che vi terrà compagnia fino alle 20 di questa sera nel nostro meraviglioso preserale. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao Carlotta, ben ritrovata a te, ben ritornata.
0: Sei in forma?
1: Molto in forma e molto bene, grazie.
0: Ti vedo bello ringalluzzito.
1: Siamo a inizio settimana, sì, c'ho anche un po' la camicia che mi tira.
0: Sto facendo petto. Ah sì?
1: No.
0: Ah, ecco. Mi sembrava strano, va bene l'acqua gym, la dieta,
1: no, è un po' stretta di petto, però poi guarda, beh, tutto vabbè. Il resto, guarda, sono abbastanza lineare.
0: Guarda, è meglio che sia stretta di petto che sulla panza.
1: Vero,
0: perché
1: no, no,
0: altrimenti poi sulla panza
1: no, guarda, guarda, anche se mi piego, guarda.
0: Perfetto, perfetto, perfetto. Io invece ho una meravigliosa foto del signor Ciccio seduto a un matrimonio con l'ombelico fuori.
1: Meraviglioso!
0: Una cosa, guarda, inguardabile. Amore, dai, ti prego. Cioè.
1: Vabbè, capita, insomma, capito. Non si sarà accorto.
0: Assolutamente.
1: Stava
0: no, fresco. Se lo sapeva benissimo.
1: Ah, sì?
0: Sì, sì,
1: ah, ok.
0: Sì, sì. Vabbè, così è. Caro Luca, ti lascio la plancia di comando.
1: Grazie mille.
0: E noi adesso ci balliamo il paso doble con Orlando Campanini.
1: Viva Madrid!
0: Ci sei stato a Madrid?
1: Certo che sì.
0: Oh, che bella città, anche a me è piaciuta tantissimo. E allora ce la balliamo noi sorrisini, ci vediamo questa sera alle 20:30 su Sorriso TV. Vi lascio con Luca, quindi in ottime mani. Ciao!
1: Ciao.

0: Avete ascoltato I colori della musica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo, raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
5: Radio Sorriso. La musica, chiedila allo 0423 736 680.
6: Sono le 18:03.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
9: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
10: Ben trovati da Mattia Venini. Le barche della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza bloccate da Israele al largo di Cipro. 27 le imbarcazioni intercettate, a bordo 12 italiani. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali. Pronta la prima enciclica di Papa Leone, si chiamerà Magnifica Humanitas e tratterà la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Verrà presentata il 25 maggio dallo stesso pontefice, è la prima volta. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità.
12: No,
11: beh, ma i nostri controlli.
12: No,
11: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line.
11: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV Line!
11: Maniaci della qualità.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Sorriso!
14: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Pronti per... pronti per ordinare?
16: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
17: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
20: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere!
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su Skoda.
4: Sorriso!
23: È il momento di cocktail di sera.
24: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Dentro di me, Roger, la voce del sole. Ringraziamo le edizioni Caramba per il brano del mese. Buonasera Sorrisini e ben ritrovati. Lunedì 18 maggio 2026, le 18 e 11 minuti. A tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera, la voce di Luca. Ben ritrovati carissimi. È un piacere essere qui appunto a tenervi compagnia e a passare insieme queste due orette insieme a tanta bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane. Volevo ringraziare ancora una volta tutti i sorrisini presenti ieri sia qui negli studi di Radio Sorriso per le visite, ma soprattutto anche a tutti gli altri sorrisini presenti al pranzo. È stata una bellissima giornata ricca di musica, sorrisi, divertimento e bello, tanto affetto anche, mi verrebbe da dire, tanto affetto. Io vi ringrazio e vi riabbraccio tutti davvero con tanto affetto, perché ne dimostrate davvero tanto e noi di questo ne siamo felici. Vi ricordo subito i contatti telefonici per raggiungermi per le vostre richieste musicali. La messaggistica SMS, WhatsApp e Telegram 345 4845 663. Se invece avete il piacere di telefonare, fatelo pure senza problemi allo 0423 736680 o 736681, come hanno fatto gli amici Alfonso e Maria di Lonigo, che mi richiedono il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare. È un bel valzer. Don Camillo, Castellina Pasi.
2: Miei cari amici, ecco a voi il valzer di Don Camillo.

Ho Marco Dazzi con Notti ad Agadire. Vado a salutare l'amico Plinio da Resana che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio Plinio, una buona serata e grazie per aver telefonato allo 0423 73 6680. Sempre un piacere sentirti. Sorrisini, vi ricordo anche l'argomento del giorno, un bel argomento: ricordi fotografici, una foto che custodisci con amore. Beh, raccontatemi, che sono davvero molto molto curioso. Io faccio un po' fatica a evidenziare o a ricordare una foto, probabilmente delle belle foto con i nonni, di cui ho molta molta nostalgia probabilmente. Sì, ho anche magari delle belle foto di quando ero in servizio militare, ecco. Sì, dai, qualcosina mi viene in mente, ma fatemi sapere anche la vostra, e se avete il piacere anche di condividerla, beh, fatelo pure via WhatsApp al 345 48 45 663, così magari insieme commentiamo le vostre foto. Saluto Norma di Noale che mi ha telefonato per un salutino veloce, come fa sempre lei. E adesso andiamo ad ascoltarci il prossimo brano che ci ha richiesto l'amico Enzo da Goito. Un abbraccio caro Enzo, e per te Luna Argentina, Ricky Renna, sempre qui naturalmente su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Grazie anche ad Annalisa Simeoni con il tuo sorriso. Andiamo a Padova con i nostri appuntamenti, perché sino al 15 luglio c'è Naviglio al Portello sul lungargine del Piovego, che si trasforma così in un'alternativa alle piazze del centro, soprattutto per i più giovani. Come di consueto non c'è soltanto cibo, non c'è soltanto la possibilità di bere qualcosa di sera, spazio invece anche a concerti, spettacoli dal vivo, eventi culturali, presentazioni di libri e performance artistiche. Quindi buona serata al Naviglio che vi aspetta. Ora invece andiamo con Samantha Sax che ci fa sentire Malinconico.

Il tempo vola ed è esaurita anche la prima parte del nostro programma Girovagando qui su Radio Sorriso. In questo lunedì sera 18 di maggio, amici, mandiamo la pubblicità, poi ritorniamo tra poco. Non muovetevi.

0: State ascoltando Girovagando.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
0: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
13: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore...
14: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
15: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
16: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

Amici di Sorriso, dopo aver ascoltato questa bella canzone del Canfin, andiamo tutti al parco Molini a Pasiano di Pordenone, alla Sagra della Mussa. Continuano gli appuntamenti. Venerdì prossimo, top della griglia, tagliata e costata se volete cenare. Al sottochiosco invece si balla con From Limonando, mentre sabato prossimo 23 di maggio, sempre al sottochiosco, Tecno Classica con DJ 7 al parco Molini a Pasiano di Pordenone. Buon divertimento, ora ascoltiamo Lella Blue.

Amici di Sorriso, abbiamo ascoltato anche la musica di Domenico Cerri. Ora ritorniamo agli appuntamenti. Domenica prossima si celebra in tutta Italia la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Case, palazzi, ville e castelli, ma anche giardini e tenute agricole, per l'occasione aprono le porte gratuitamente a noi visitatori. Sono ben 40 le opportunità offerte nel Veneto. Su internet trovate tutto. Buon divertimento, ritorniamo alla musica con Forever Fox.

Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa prima puntata di una nuova settimana con Girovagando. Lunedì sera con noi è stato meraviglioso, la programmazione continua, ancora un buon ascolto, e per quanto ci riguarda vi rinnovo l'appuntamento anche domani, sempre a partire dalle ore 21. Grazie a tutti.

0: Avete ascoltato Girovagando.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
2: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in Piazza San Cristoforo 13, Udine.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in Radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 22 e 13 minuti.
13: Pronti per ordinare?
14: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
15: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
16: Permesso? Che bel parquet!
17: Ha visto?
16: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
17: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
16: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
17: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
16: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su
9: Sorriso.
0: È il momento di

0: A Radio Sorriso viene a trovarci Gigi Chiappin. Ciao Gigi!
1: Eccomi qua, Iri! Carissimi ascoltatori, amici dal Veneto, un abbraccio a tutti quanti.
0: Allora, innanzitutto come stai? Perché è un po' che non ci si sente.
1: Guarda, meglio di così non si può andare. No, dai, no, a parte gli scherzi. Si va, dai, si tira la baracca come al solito, come penso fai anche tu tutti i giorni con i tuoi amici.
0: Bravissimo, tra l'altro noi siamo reduci da un pranzo ieri della radio dove diciamo è stata una giornata veramente carichissima, travolgente, però sono di quelle giornate che anche se il giorno dopo non sai nemmeno chi sei, da talmente stanco che sei, però sono quelle giornate che ti riempiono il cuore, che ti fanno vivere tipo ad un metro da terra per qualche giorno.
1: È vero, molto bello, sono molto belle queste cose qui. Bravi.
0: Allora Gigi, ci sono tante cose nuove, so che sono usciti anche dei tuoi singoli, c'è anche un album dedicato alla tromba che è il tuo grande amore.
1: Sì, il mio primo amore, non l'ho mai scordato, c'è passato un po' di tempo perché l'ultima produzione che ho fatto solo di tromba solista era nel 93 e suonavo ancora con l'orchestra di Bagutti. E poi da lì praticamente ho sempre fatto dischi per l'orchestra e quindi mai pensato e dedicato a una cosa mia personale. Invece l'anno scorso praticamente ho scritto la produzione, un brano che è già passato in televisione, passerà anche oggi in radio grazie a te, e che si chiama Arte, è proprio il titolo del disco. Ed è una produzione di tromba solista in definitiva.
0: Sì, tra l'altro brano che già ci ascoltiamo a Radio Sorriso da un po' di tempo.
1: Ecco, infatti, esatto. Il titolo del disco. E poi adesso sono uscite le nuove produzioni della mia edizione, la mia etichetta discografica, la PLC Record, per quanto riguarda il disco dell'Orchestra del Cuore, che sarà Genius. E poi all'interno avete appunto ascoltato Adesso Non Sono un Boomer. E poi sono uscite altre produzioni di fisarmonica, ho voluto chiamare le Strapise Compilation, ho già fatto il volume 1 e adesso sta in uscita il volume 2 e tutto lo troverete dentro all'interno del plcrecord.it, dove troverete tutto quanto, incluso, anche se me lo concedi, vi faccio un po' di pubblicità, anche la mia web radio personale, perché mi sono fatto anche la web radio cuore, tanto per stare in tema, ecco, insomma.
0: Però, giusto per
1: solo produzione mia, cioè in pratica tutto quello che passa in radio è roba mia, dalla mia produzione e basta.
0: Ok, sono le produzioni di PLC Record. Allora, Gigi Chiappin, Orchestra del Cuore, noi ci siamo ascoltati in apertura Non Sono un Boomer. Quando ho letto il titolo di questo brano, scusami, ma io mi sono fatto un po' una risata.
1: Siamo lo volevo dedicare a tutte le persone che hanno dalla mia tensura, diciamo.
0: Ma anche la mia, vai tranquillo. Cioè. Io mi sento molto boomer in realtà.
1: Beh, insomma, già il fatto che tu sei lì, seduta in quel posto lì a fare una certa cosa che non lo fanno tutti, non può essere una boomer.
0: Ah, ecco.
1: No, noi non siamo dei boomer, sicuro.
0: Noi non siamo dei boomer. Come nasce questo brano? Dalla voglia di dire che cosa?
1: Ma niente, siccome è una frase che ultimamente utilizzano in tanti, allora siccome io non mi sento un boomer, perché il boomer è quello che ha il classico telefonino con i quadratoni grossi, che schiaccia i pulsanti e non sa dove schiacciare e non riesce a entrare in internet, ecco, quello è il boomer. Io non mi sento tale e quindi ho voluto fare una cosa del genere, uscire fuori dall'ambito del fatto che io mi sento vecchio. Io non sono vecchio, non mi sento anziano, vecchio è una brutta parola, anziano, io non mi sento assolutamente anziano, anche se di fatto lo sono, perché ho 64 anni e non mi vergogno a dirlo, però non mi sento boomer, ecco, insomma.
0: No, non ti senti boomer, quindi... però hai vissuto quell'epoca dove c'erano i 45 giri, 33 giri, dove c'erano anche le musicassette, cose che adesso i giovani non sanno più che cosa sono.
1: Non riuscito ancora a vedere i 78 giri e il Super 8.
0: Mamma mia! Sì, quindi ancora prima. Sei un po' nostalgico sotto questo punto di vista oppure no? Visto che dici non sono un boomer, quindi in pratica sei un po' a passo con i tempi.
1: Sì, assolutamente, bisogna evolversi comunque, come una volta dicevano è uscito il CD che, e adesso come facciamo a sentire il CD, i dischi, dove sono, come faremo con, senza i dischi, e avremo questo CD, cosa sarà questo CD? Beh, il CD è già sorpassato, quindi fai te, andiamo già avanti.
0: E come fai a mantenere giovane la tromba?
1: La tromba è sempre lì, sempre ferma lì, aspetta solo di essere suonata e di avere nuove invenzioni. Secondo il mio punto di vista, il disco arte ha delle buone sonorità, non c'è nulla di incredibile come arrangiamenti, perché l'ho voluto proprio semplice, esattamente con una bella melodia che ci, nel mio stile di un bel cantabile per tromba solista, e diciamo su quello sono rimasto un po' più all'antica, non mi sono evoluto molto, perché comunque a me piace ancora la bella melodia suonata da balera, ecco, insomma mi piace ancora quel sistema lì.
0: Hai trovato qualche ragazzo giovane a cui poter diciamo così insegnare anche la tua arte?
1: Allora, innanzitutto mio figlio, perché mio figlio ha imparato anche lui la tromba. Un giorno mi ha detto, quando era ragazzino, mi fa: papà, vuoi imparare a suonare la tromba? Sono rimasto stupito, perché veramente non mi aspettavo, perché lui si saliva sul palco con me da ragazzino, poi addirittura poi mi seguiva con l'orchestra di Bagutti, lui saliva sul palco, faceva finta di suonare la tromba sua, quella di plastica. Poi ha iniziato, come si chiama, a seguirmi in orchestra, addirittura nell'estate veniva a darmi una mano a lavorare. Poi un giorno mi dice: voglio imparare la tromba. Beh, da lì, ragazzi, è diventato un jazzista da paura. E sotto di lui c'è degli allievi, c'è un ragazzino, proprio mi diceva l'altro giorno, che già 5 anni che lavora, che suona per lui, cioè gli insegna lui a Tortona,
0: sì,
1: in provincia di Alessandria, e in pratica sta imparando benissimo, adesso ha 17 anni, è iniziato che aveva 12 anni, grazie a mio figlio. Mio figlio è un buon insegnante, io, al contrario mio, perché io non riesco ad avere un rapporto con a livello didattico, mentre invece mio figlio è molto ma molto bravo, insegna sia pianoforte che tromba, ecco.
0: Beh, deve essere una bella soddisfazione, perché di solito i figli molto difficilmente fanno un po' fatica a volte a avvicinarsi a quelli che sono gli strumenti dei genitori.
1: Che tra l'altro cose ti posso anche dire che è l'autore del pezzo Dalla Valle di Pei, non so se hai presente.
0: Sì, certo. Mamma mia.
1: Lui è l'autore di quella canzone lì, quindi.
0: Ok. Sì, canzone che insomma è un po' nel cuore di tutti noi, perché tutti gli anni siamo in Val di Peio con Gianmarco Bagutti e con tutti gli artisti che ci vengono a trovare. Visto che abbiamo parlato di tromba solista, abbiamo parlato della produzione arte, adesso parliamo di questo CD che tu stai facendo, dove all'interno ci siamo ascoltati il brano Non sono un boomer, sarà all'interno di questo disco, e il prossimo brano che ci ascolteremo
1: è Cowboy Cinturoni.
0: Sì, vuoi parlare di questo brano?
1: Semplicemente bisogna stare un pelino alla moda, perché insomma dopo che sono nati questi balli di gruppo, anche il Chacha Country, che francamente del Chacha c'è pochino, però insomma perché almeno il sistema nostro è totalmente diverso, ma ho voluto rimanere sul tema del cowboy, quindi cowboy cinturone, meglio di quello, insomma testo è mio, musica mia, insomma.
0: Ma c'è un momento particolare in cui scrivi?
1: Ma l'ispirazione ti viene quando meno te lo aspetti, mai a tavolino, perché il tavolino risulta sempre una cosa un po' così, sono fonti di ispirazione. Genius, che sarà il genius, vabbè, mi è nata da un'ispirazione, è già in produzione, non è ancora finita, ma in produzione. Ultimamente, come molti musicisti stanno facendo, si aiutano con l'intelligenza artificiale, e devo dire, non ho vergogna di dirlo, perché comunque bisogna stare al passo coi tempi, L'idea nasce da me chiaramente e poi è stata sviluppata dall'intelligenza artificiale, e poi di incisione abbiamo realizzato il brano, ed è un prodotto insomma che a me piace molto, ecco, insomma.
0: Allora ce l'ha, sì,
1: ad esempio, non sono un boomer, è un'idea mia, il testo mio e melodia mia, però sviluppata poi dall'intelligenza artificiale.
0: Ok, quindi ti sei fatto aiutare.
1: Certo, ma sai, una volta si andava a incidere negli anni 70, l'orchestra andava a incidere in sala di incisione, incidevano tutti i musicisti e tutto quanto, magari facevano più piste, più tracce. Adesso è una cosa che magari l'ascoltatore a casa fa un po' fatica a capire. Poi dopo di loro è nata, cosa sono nate? Sono nati i Rebus, i Nastri, è nato il computer, e allora lì la batteria, il basso, la chitarra, cioè la chitarra no, perché la chitarra, emulare una chitarra viva live non è facile, però ad esempio una tastiera, una batteria e un basso si può riprodurre col computer. Dopodiché ci metti su lo strumento vero, come può essere la chitarra, la fisarmonica, la tromba, la voce, e diventa un brano, e viene inciso tutto il resto. Adesso invece si aiutano con l'intelligenza artificiale, di differente non cambia nulla, non c'è nessun cambiamento, viene fatto tutto, riprodotto poi in sala di incisione, per cui non, è tale quale, insomma, è un piccolo aiuto, che è un piccolo contributo che puoi dare all'inventiva del musicista, ecco, tutto qua.
0: Bene, allora ci ascoltiamo Cowboy Cinturoni, poi torneremo ancora a parlare insieme a Gigi Chiappin anche di questa estate 2026 che sta per,
1: certo,
0: iniziare.
1: Certo.

0: cinturoni su Radio Sorriso. Il nostro amico Gigi Chiappin all'Orchestra del Cuore. Abbiamo capito che questo sarà è un singolo che sarà all'interno del suo nuovo album. Che...
1: Oltretutto, è un brano che ho scritto anche ha cantato anche Ringo Storri, te lo ricordi, il mitico Ringo?
0: Certo, che salutiamo.
1: Poi ti manderò anche lo sentiglione.
0: Bene, quindi insomma ci sarà modo di sentire anche lui, magari verrà ospite anche lui a Radio Sorriso.
1: Certo.
0: Come ti stai preparando a quest'estate 2026?
1: Ma diciamo che non c'è, ci sono grandi cose incredibili. Come tutte le estate ci prepariamo a fare le nostre serate, anche perché io ripeto, come ho già detto prima in televisione, non faccio più la professione, perché non c'è più possibilità di fare professione, perché comunque i miei musicisti sono tutti bene o male, hanno un lavoro, un primo lavoro, ma è diventato,
0: sì.
1: E quindi rimane una passione. Sempre a livello molto professionale, perché comunque io ho avuto un insegnamento professionistico e professionale già dal 1986 con l'entrata di Bagutti, e poi da lì insomma diventa un po' difficile scrollarti di dosso, boh, adesso lo faccio come hobby. Sì, lo fai come hobby, come piacere, d'accordo, però lo fai sempre in maniera educato, professionale, devi sempre comunque avere un atteggiamento particolare sul palco, quello sia meglio di me, insomma, non lo voglio insegnare niente.
0: Sì, assolutissimamente.
1: Quindi sostanzialmente sono diminuite le date e il mio raggio d'azione, perché comunque è cambiato un po' tutto, diciamo, dopo il Covid è crollato un po' tutto il nostro sistema, e se non hai particolare agganci con determinati impresari e robe varie, c'è benissimo che diventa un po' difficile da lavorare. Quindi sostanzialmente abbiamo l'orchestra integra da 7-8 elementi fino ad arrivare anche il trio quartetto, quindi sempre dipende solo dalla festa e dal locale, e chiaramente dai budget che ci stanno in giro, perché purtroppo anche quello, i budget sono crollati in maniera verticale, cioè una cosa pazzesca.
0: Sì, diciamo che comunque tu la tua storia come Gigi Chiappin, Orchestra del Cuore, l'hai fatta, ma giustamente come dicevi tu, può continuare, poi in questo caso è subentrata proprio la vera passione.
1: Sì, assolutamente sì. E comunque col discorso a livello discografico mi occupa il tempo alla stessa maniera, sempre in maniera professionale, ripeto. E poi oltretutto sono anche webmaster, quindi mi sono creato anche i miei siti, quello dell'Orchestra del Cuore, orchestradelcuore.com, oppure quello della mia edizione PLC Record, .it. Sono tutte robe prodotte da me, fatte da me, quindi con la mia la mia voglia di creare, quindi anche lì a livello creativo è una bella cosa.

0: usare internet per comunque pubblicizzare il tuo prodotto, perché comunque lavorando con HTML, PHP, insomma i soliti i codici che ci sono per fare siti internet, è sempre una cosa di ingegno.
1: Senti, ma secondo te è cambiato un po' il mondo dell'orchestra da ballo? Cioè i ragazzi si avvicinano al liscio, al ballo, e il fatto che esistano magari tipo TikTok penalizzano secondo te o stanno aiutando la musica?
0: Ma insomma hanno un po' di tutti questi social, queste le televisioni e i social hanno disintegrato un po' tutto il nostro sistema, cioè chiaramente adesso c'è molto più dispersione di svago, quindi in automatico si perde della gente, come una volta esistevano solo le sale da ballo e le discoteche, però ecco le mega discoteche dove c'era questi assembramenti di persone, le discoteche, le sale da ballo erano tantissime, si sono dimezzate perché chiaramente il pubblico non arriva più, e non arrivando più vuol dire che abbiamo perso per strada le vecchie generazioni e i giovani fanno fatica ad arrivare. Si cerca di fare un po' di raduno con questi le scuole di ballo per cercare di inventarsi qualcosa. Io spero che ci sia un proseguo un pelino meglio di quello che sta andando adesso, perché al momento io non vedo grandi soluzioni, insomma.
1: Secondo te cos'è che manca in questo momento alla comunicazione moderna?
0: Beh no, io nel nostro settore manca il fatto di riuscire a capire cosa vuole esattamente il giovane, perché comunque aggregare il giovane insieme a quello più anziano significa dover alterare chiaramente il repertorio, un orchestra deve alterare, come è già fatto del resto, alterare il proprio repertorio. Quindi un'orchestra che sale sul palco deve rendersi conto che deve fare un po' di tutto, dal ballo di gruppo al liscio a tutto quel genere anche più moderno chiaramente. Però dirti esattamente cosa vuole il pubblico è sempre un punto interrogativo, perché insomma non è facile accontentare tutti, ecco.
1: È sempre più difficile, questo è vero. Purtroppo è arrivata la fine anche di questa intervista, è passata mezz'oretta velocemente. Noi adesso ci ascoltiamo Arte, tu l'hai presentato prima questo brano.
0: Sì, questo è appunto il titolo del mio disco. Il titolo mi è venuto così di getto, Arte, perché comunque suonare rimane sempre comunque un'arte, perché la musica è l'arte dei suoni, quindi allora l'ho chiamato Arte perché è molto, diciamo, una ricerca un po' raffinata di suono. Nasce dall'autore, che è Paolo Barbieri, nasce da come un tango, e io l'ho riprodotto l'ho riarrangiato diciamo una piccola bacciatina lenta o moderato, chiamalo come vuoi, comunque quello stile lì, ecco.
1: Sì. Vuoi ricordare anche i social in chiusura, proprio per vedere insomma dove possono trovarti, dove possono trovare anche le tue produzioni?
0: Vabbè, Instagram Orchestra del Cuore, poi c'è anche, come si chiama, su Facebook c'è Orchestra del Cuore, oppure Gigi Chiappin, sempre su Facebook, oppure ancora orchestradelcuore.com, lì troverete tutta la storia dell'Orchestra del Cuore dal 1996 arrivare adesso, con le video, con le fotografie di tutti i miei musicisti, di tutto quello che è successo a livello video, e poi soprattutto il tour, del nuovo tour e l'orchestra che è appunto composta adesso da 7 elementi. E poi plcrecord.it, dove lì troverete appunto tutta la mia produzione. Potete scaricare chiaramente spartiti, musiche, basi, play, tutto. E dentro all'interno c'è anche la web Radio Cuore, che è una parte, una branca della mia edizione musicale, la mia etichetta discografica TLC Record.
1: Noi ti ringraziamo Gigi e ti auguriamo una buona estate.
0: Io faccio un augurio a te, un buon lavoro a tutti voi, di Radio Sorriso e non solo, tutto lo staff che c'è all'interno di quel bellissimo centro che merita di essere visto, perché a me piace, anzi voglio anche ritornare lì da voi perché è favoloso veramente. E poi salutare tutti i tuoi radioascoltatori e augurare loro andate a ballare ovunque dove potete, l'importante è andare a ballare, divertirsi e andare a ascoltare tutte le orchestre che avete possibilità di andare a sentire, perché meritano comunque tutte.
1: Sì, anche okay. Perché la musica è vita. Grazie Gigi.
0: Certo, un abbraccio forte a tutti.
1: Grazie, ciao. Grazie mille. Ciao. E noi ricordiamo che questa sera alle 22 ci sarà la replica di Artisti in Radio. Ora ci ascoltiamo Arte, Gigi Chiappi, l'Orchestra del Cuore.

0: trovato Artisti in Radio.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
12: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
11: Poi?
12: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
11: Ma bravi! Avete studiato?
12: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
11: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Binocolo, viveri, fucile. Borraccia, pronti per la giungla.
13: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
0: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
7: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio!
9: Sono le 23 e 10 minuti.
10: Guarda, guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Non senti bene? Audio Beauty dalla svolta.
2: Silvia Mezzanotte, Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
3: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
9: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: è ufficiale.
1: Dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
2: Bye.
3: Silvia Mezzanotte, Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
4: Lara Vicenza.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Sorriso!
6: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 2:00.
2: Bentrovati, esce il 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV e verterà sull'intelligenza artificiale. Si intitola Magnifica Humanitas. A presentarla sarà lo stesso pontefice, prima volta nella storia. Dopo i fatti di Modena dell'auto sulla folla, da più parti viene chiesta la revoca della cittadinanza all'autore del gesto. Lucio Malan di Fratelli d'Italia commenta così.
3: C'è una legge oggi che già consente la revoca della cittadinanza a chi l'ha conseguita o perché è moglie o marito di un cittadino italiano, oppure per chi l'ha conseguita in quanto nato qui e poi ha risieduto qui fino a 18 anni, per cui non è una cosa che non esiste. Dopodiché i collegamenti con questa vicenda è un'altra questione.
2: Ieri lo sciopero dell'USB, Unione Sindacati di Base, si è concluso alle 21. Ci sono stati disagi contenuti nei trasporti. Secondo il Codacons, nelle principali città i servizi erano regolari o con poche riduzioni. Ci fermiamo qui, a risentirci tra un'ora.
4: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti.